oramai non ha più senso. Tu hai le tue ragioni ed io sono forse troppo stanco. Tra l'altro non è facile ricominciare tutto. Lasciamo stare, dai.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Il cuore è andato in guerra, ma la vita
2: non l'ho persa.
1: È andato, è tornato ed è sgomento.
2: So che resta,
1: nutrito dai ricordi e dalle immagini che furono. Fu tanto, tanto amore.
2: Entri l'odio,
1: era il suo turno.
2: In questo.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al

c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese.

0: è un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il ben effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: E allora Radio Italia, solo musica italiana, da J-Ax. Ciao grandi. 1, 2

0: tutto.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: da Troni. Cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione, minuto per minuto, della Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: da Troni. Cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.

Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ho messo via un po' di rumore, dicono così si fa. Il comodino c'è una mina, tu si le dà 6.000 watt. Ho messo via.

Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese.

0: senza te.
1: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
2: Quanti anni hai?
1: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
3: C'era un ragazzo.
4: Dopo il grande successo nel Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
5: Fattimi andare dalla mamma.
4: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
6: Ma che male, di nuovo la schiena.
7: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
6: No, solo troppo tempo seduto.
7: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostem. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
6: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostem. In farmacia o su mavostem.it. Mavostem. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
8: Buon compleanno a Piumè, buona fortuna a te. Partecipa al concorso Piumè in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Piumè e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piumè.it e presso i punti vendita aderenti.
9: La nazionale femminile di Andrea Soncin torna in campo per le qualificazioni ai mondiali. Venerdì 5 giugno, ore 18:15, allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa, le azzurre sfidano la Serbia in una partita fondamentale per il cammino verso la Coppa del Mondo. La live performance di Lorenzo Fragola durante l'intervallo. Vivi l'emozione della nazionale dal vivo e sostieni le azzurre. Acquista subito il tuo biglietto su ticketing.fgc.it.
10: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
1: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
3: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: che con l'alta marea.
1: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
2: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte, variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. E queste sono le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
3: Ma che male, di nuovo la schiena.
4: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
3: No, ho solo troppo tempo seduto.
4: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
5: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
6: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
7: Da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: E dove andate quest'estate?
10: In Trentino, con i bambini.
9: Ah, vi piace camminare?
10: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
11: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze, facile, facile, facile, facile, facile.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Buongiorno, in Sardegna a causa lavori c'è riduzione carreggiata tra l'incrocio di Cagliari Nord, statale 554 Cagliaritana e l'incrocio di Iglesias, statale 126 Sud Occidentale Sarda. In Calabria, sulla statale 280 dei Due Mari, corsia chiusa per lavori di manutenzione, prima dell'incrocio Marcellinara e dopo Nicastro, direzione incrocio Santa Eufemia alla Lamezia, strada statale 18 Tirrena Inferiore. Nel Veneto, sulla statale 16 Adriatica, c'è una frana sull'incrocio Battaglia Terme. Sulla statale 1 via Aurelia in Liguria ci sarà tratto chiuso, chiusura notturna, lavori in corso dalle 21 di domani alle 6 del 5 giugno tra l'incrocio di Finale Ligure e l'incrocio di Borgio Verezzi. In Sicilia sulla statale 116 Randazzo Capo d'Orlando ci sarà tratto chiuso per lavori dalle 22 di domani alle 5 del 6 di giugno sull'incrocio Randazzo strada statale 120 dell'Etna e delle Madonie. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Circola sempre sulla corsia più libera a destra. Utilizza la corsia veloce solo per il sorpasso.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Domani non lo so, però questa sera non ti dico no.
1: Non ti dico no.
0: Bundabash
1: e Loredana.
0: Loredana per te, buongiorno, buongiorno.
1: Ci siamo, ci siamo. Anche se è festa, noi siamo qua.
0: Festa della Repubblica, buona festa della Repubblica a tutti voi. Noi ci siamo e staremo insieme fino alle 9. Poi arriverà, come sempre, la nostra Paoletta.
1: Eh sì, noi siamo sempre qui a tenervi compagnia anche in questo giorno di festa. Salutiamo anche Max Pierucci e Andrea Mazzella, regia.
0: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno anche a Cicci.
2: Grazie anche da me. Buona festa a tutti. Oggi è San Marcellino. Sì. Tanti auguri a tutti, Marcellino all'ascolto. E c'è anche Roberto.
1: Ma ci sono anch'io.
0: Eh sì.
1: Ragazzi, è bello essere qui con voi in questo giorno meraviglioso, la festa della Repubblica.
0: Grazie, bellissimo.
1: Sono 80 anni di Repubblica Italiana, ragazzi, una cosa veramente incredibile.
0: Non sono pochi, eh.
1: Sì. Ho per voi una frase oggi di Antoine de Saint-Exupéry.
0: Come?
1: L'autore del Piccolo Principe.
0: Ah, sì, sì.
1: I grandi non capiscono mai niente da soli e i bambini si stancano a spiegargli tutto ogni volta.
0: È vero, quando Radio Italia sono musica italiana, sono le 7:01.

0: sembra un po' domenica.
1: Un pochino.
0: E allora ci sta questa canzone di Olly e Julie.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: Camera 209, Alessandra Amoroso e DB Boulevard, Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ragazzi!
0: Oh.
1: Ragazzi, ma dico, ma basta con questi telefonini, veramente, sempre con i telefoni con i cellulari in meno.
0: Lino!
1: Ma dai, ma basta che... pensate ragazzi, per sempre mangiate col telefono, sempre con sto telefono in mano, pensate che un portale di alloggi ha lanciato in vacanza per davvero.
0: Cioè, in che senso?
1: Nel senso che è un'iniziativa che offre a una famiglia, a un gruppo di amici, una settimana completamente offline in una masseria seicentesca tra Scorrano e Baglie, nel Salento.
0: Nel Salento, un po' dalle sue parti.
1: Un po' dalle mie parti, diciamo, sì. E anche qui niente smartphone, niente notifiche, solo convivialità. Ritmilendi e campagna pugliese.
0: Oh, che meraviglia, sì,
1: veramente.
0: Sì, sì.
1: La settimana dedicata alle famiglie va, pensate, dal 23 al 29 di agosto.
0: Sì.
1: Quella per gli amici dall'1 al 7 settembre. E le candidature sono aperte fino al 14 giugno.
0: Sì, solo che noi dall'1 al 7 settembre probabilmente saremo ancora qui in radio.
1: Siete ancora... Ma siete sicuri? Non avete ancora firmato niente?
0: No,
1: ragazzi.
0: No, sicuro.
1: L'iniziativa nasce da una... da una ricerca che ha dimostrato come quasi un italiano su due vorrebbe staccare davvero dal telefonino durante le ferie, mentre oltre il 60% ritiene che notifiche e schermi finiscono per rovinare il tempo con amici e famiglia.
0: E quello è vero,
1: ecco,
0: in effetti, insomma,
1: è vero, non si può.
0: Siamo schiavi di questi telefoni.
1: Ma siamo veramente schiavi, ormai veramente siamo antisociali. Adesso ragazzi, fate una cosa.
0: Cosa?
1: Datemi i telefonini che così staccate un po' anche voi.
0: Ma come?
1: Avanti.
0: Ma noi
1: servono
0: oggi.
1: Telefonini.
0: Stiamo lavorando, scusi.
1: Gustavo! Che... prendi questi due telefonini che andiamo a venderli.
0: No, si è preso i telefonini.
1: Te li vediamo.
0: Lino! Ma sei preso i telefoni? No!
2: Disco Italia!
3: Disco Italia è Comuni Immortali di Achille Lauro.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

0: Salirò, Daniele Silvestri, Ardu Italia, solo musica italiana.
1: Abbiamo dei messaggi al 331 995 0095. Ciao Radio Italia, un saluto da Antonio, buon lavoro a tutti quelli che lavorano oggi come me, un saluto a tutti i colleghi del 118, salutiamo.
0: Ciao, un grande abbraccio, buongiorno a tutte e a tutti. Io sto andando al mare, a Sferracavallo, a Palermo, è estate piena, ammiro voi che lavorate e ci tenete compagnia, mitici, energetici e sempre tanto garbati, grazie. Un abbraccio
1: grazie
0: da Raffaella. Vogliamo fare un grosso in bocca al lupo al grande Claudio Baglioni perché si riprenda bene e presto. Sì,
1: allora,
0: un grande bocca al lupo.
1: Chi ancora non lo sapesse, Claudio Baglioni ha dovuto interrompere il tour che riprenderà l'anno prossimo perché sta insomma affrontando una polmonite abbastanza impegnativa. Insomma, noi gli facciamo tanti auguri.
0: Un grande bocca al lupo.
1: E un grande abbraccio a Claudio.
0: A Claudio. E poi, PS sempre da parte di Raffaella, scrive: conoscerò Paoletta venerdì sera, sarà qui a Palermo per una serata al Circolo Velico di Sferracavallo.
1: E non ci ha detto niente.
0: Non si è detto nulla. Dopo quando arriva ne parliamo. Okay. Ciao Raffaella.
1: Ciao.

0: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
1: Sono arrivati i Black Friday Days Summer Edition in Rinascente. Fino al 2 giugno sconti fino al 50% sui migliori brand moda, beauty, accessori, casa, design, food and wine. Ti aspettiamo in tutti gli store Rinascente e online.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
2: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
7: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
8: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
10: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
11: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
12: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
11: Ti aspettiamo!
10: MD, buona spesa Italia.
13: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
14: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
13: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
14: Rispetto per le persone.
13: Recycle.
14: Dare nuova vita alle cose.
13: ESG.
14: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
15: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
16: Quanti anni hai?
15: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
17: Buon compleanno! A Piumè, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso Piumè. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Piumè e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piumè.it e presso i punti vendita aderenti.
18: Ma che male, di nuovo la schiena.
19: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
18: No, solo troppo tempo seduto.
19: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostel. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
18: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostel. In farmacia o su mavostel.it. Mavostel. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostel.
20: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

0: Santa LDA e H7 Radio Italia, solo musica italiana oggi, giorno della festa della Repubblica.
1: Certo.
0: Buona festa a tutti. Ma avrete visto nei giorni scorsi le immagini di quando, durante le prove della parata per la festa della Repubblica, alcuni cavalli sono fuggiti per le strade di Roma, creando attimi di paura e confusione.
1: A spaventarli, secondo quanto emerso, sarebbero stati dei petardi esplosi nelle vicinanze. Io, Max,
0: dimmi,
1: visto che si tratta della festa della Repubblica, proverei a chiamare il presidente, chissà se ci risponde.
2: Magari si sta preparando, no, in questi momenti.
1: Ah, sì.
2: Boh, proviamo.
3: Adesso, per favore, Ugo, mi potresti dire dove hai preso questi?
1: Presidente, tutto a posto?
3: Sì, sì, scusate. Allora, carissime italiane, carissimi italiani, scusate, ma ho trovato nella tasca della giacca del mio storico assistente, Ugo, dei petardi inesplosi, e gli ho chiesto dove li ha presi.
1: Ma la presidente adesso vorrebbe dire che è stato il suo assistente a far scappare i cavalli.
3: Certo che no, anche perché Ugo, so per certo che era qui al Quirinale la notte in cui è successo il fattaccio. Però vorrei sapere come mai ha in tasca 4 raudi e, guarda caso, nella mia scatola ne mancano proprio 4.
1: No, aspetti un attimo, presidente. Cioè, lei avrebbe dei petardi e suo assistente gliene avrebbe rubati 4.
2: Non ci stiamo capendo molto.
1: No.
3: Va bene, allora vi dirò la verità.
1: Sì.
3: Purtroppo gli incarichi istituzionali sono pesanti e tediosi. Allora, sabato sera, eravamo nel mio ufficio, io, Ignazio La Russa e Rosy Bindi. Volevamo uscire a divertirci e, dato che Rosy Bindi ama scommettere sui cavalli, siamo usciti per andare all'ippodromo. A quell'ora però gli ippodromi sono chiusi. Allora mi sono ricordato che avevo dei petardi che mi aveva regalato Sandro Pertini nell'82, avanzati dalla finale dei mondiali. Così abbiamo fatto scappare i cavalli e abbiamo potuto scommettere. Ecco, l'ho detto.
1: Non so, la storia mi sembra un po' incredibile.
2: Vabbè, almeno ci dica chi ha vinto.
4: Ho vinto io! Oh. Ho vinto io! E dopo il campionato, la Coppa Italia e i cavalli, ho fatto il mio triplete personale! E diciamolo!
3: È vero, è stato Ignazio. Eh sì, è andata proprio così. E buona festa della Repubblica a tutti!

Volevo capire Marrakesh e Madame Marrakesh, volevo capire a Radio Italia solo musica italiana. Ci sono un po' di messaggi.

0: Germania, un'altra amica che ci scrive è Gerardina da, c'è un posto come si chiama, aspetta, Heilbronn, grazie Heilbronn. Grazie. Ciao, per Gerardina. Averci scritto, grazie, buona festa per giovedì allora.
1: Eh sì, eh.
2: E dove andate quest'estate?
3: In Trentino, con i bambini.
2: Ah, vi piace camminare?
3: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merende in malga.
4: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Dal 6 al 14 giugno torna la Milano Football Week. Il campo da calcio più bello di Milano si accende sotto le torri di City Life, con partite, sfide e attività per tutta la famiglia. La Gazzetta dello Sport ti aspetta alla Milano Football Week. Emozioni, divertimento e tanto, tanto calcio. City Life, Milano, dal 6 al 14 giugno, perché il calcio è di chi lo gioca.
9: Ma che male, di nuovo la schiena.
10: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
9: No, solo troppo tempo seduta.
10: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostein. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
9: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostein. In farmacia o su mavostein.it. Mavostein. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Negramaro, una storia ancora semplice, 2026. Da giugno, i Negramaro saranno in concerto nei più importanti festival e nelle principali arene outdoor d'Italia, fino al gran finale del 20 settembre all'Arena di Verona, per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
2: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Seresto, allaccia la libertà!
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis. Buongiorno convenienza.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: tuta gold Mahmood, 5 cellulari nella tuta no, no, non li porterò.
1: No.
0: È quello che accade ai giocatori della nazionale italiana. Perché in questi
1: giorni.
0: Under
1: 21?
0: Sì, no, no, era proprio la nazionale. L'allenatore Under 21 adesso sta sostituendo
1: Gattuso.
0: Gattuso ormai è stato destituito dall'incarico.
1: Ormai.
0: In questi giorni, mentre appunto le nazionali stanno definendo gli ultimi dettagli in vista del mondiale, la nostra nazionale italiana è in ritiro a Coverciano. Con come CT, il CT dell'Under 21, Silvio Baldini, che per preparare le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia ha istituito anche delle regole.
1: Delle regole, sì, è un'Italia sperimentale, giovanissima, guidata da un allenatore provvisorio che però si distingue per i suoi modi poco convenzionali. Per intenderci, è lo stesso che aveva fatto allenare i suoi ragazzi con un occhio bendato per migliorare la visione di gioco.
0: Sì, che poi si è scoperto che non è solo lui che fa questi allenamenti, anche in altri posti nel mondo alcuni allenatori fanno allenare i propri giocatori con un occhio bendato.
1: Anche Jackie Chan lo faceva.
0: Pare che sì, no. In Karate Kid.
2: Ora in ritiro con la nazionale maggiore, ha imposto la sveglia al mattino presto.
0: Sì.
2: Inoltre tutti i giocatori dormono in camera doppia e i portieri in tripla.
0: Sì.
2: Perché sono tre.
0: Sono tre, sì.
2: Quindi l'obiettivo è socializzare senza usare i social. Quindi non stupisce che Baldini abbia chiesto ai giocatori di tenere gli smartphone chiusi nei cassetti coi calzini.
0: È la regola principale che ha messo Baldini. Chissà se poi in futuro anche il prossimo CT della nazionale manterrà queste regole.
1: E chissà se magari non rimarrà proprio Baldini come CT della nazionale.
0: Non si sa, boh,
1: mai dire mai.
0: Non si sa nulla.
3: Sono arrivate le buone, nuove, buone, nuove, solo su Radio Italia.
4: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
6: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.

0: Che poesia.
1: Vieni da me, le vibrazioni, era d'Italia, solo musica italiana. Ci sono degli amici che ci stanno scrivendo al 331-995-0095. Francesco, agricoltore da Melegnano. Buongiorno Savi Montieri, qui si lavora anche oggi. Un saluto a tutti gli agricoltori come me che lavorano in vostra compagnia.
0: Un grande saluto.
1: Oggi poi a Melegnano piove, quindi anche c'è un quoziente di difficoltà in più.
0: Quindi buon lavoro e un abbraccio a tutti gli agricoltori. Torniamo in Germania, perché sempre dalla Germania arriva un messaggio. In Baviera ci sono 13 giorni di festa ed è la regione con più ferie. Alessandro da Monaco.
1: Ecco, vedi, ho sempre detto dobbiamo trasferirci a Monaco di Baviera.
2: Sì, non sarebbe male. Ma solo imparare la lingua.
1: Sì. A Radio Italien, solo musica italiana. Sono le 8:01.
2: Ma state citten!

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Massiccio attacco russo sull'Ucraina. Kiev ha colpito un condominio, persone sotto le macerie, almeno 4 morti, oltre 50 feriti, 5 vittime a Dnipro, raid a Kharkiv. Trump ferma Netanyahu da nuovi attacchi al Libano dopo le minacce di Teheran di far saltare l'intesa anche da Hezbollah sia la tregua, ma Israele intercetta nuovi razzi. L'Italia celebra gli 80 anni della Repubblica. Mattarella, no alla prepotenza della forza delle armi, prevalga quella della legge. Oggi la parata e le celebrazioni in piazza. L'Europa apre a deroghe sull'energia, ma solo per investimenti. Roma tratta sulla flessibilità verso aiuti mirati anticrisi, attesa domani la risposta di Bruxelles. Terremoto di magnitudo 6.2 al largo della Calabria, la scossa avvertita in tutto il sud, protezione civile e pompieri allertati, ma al momento nessun danno. Strage di migranti nel Cosentino, 4 cadaveri carbonizzati trovati in un'auto, le vittime tutte pakistane, interrogati 2 connazionali, al vaglio le telecamere. Terrorismo, fermato un 21enne in Brianza, inneggiava i fatti di Modena ed era pronto ad agire, il giovane di origine marocchina si difende, volevo fare divulgazione sullo Stato Islamico. Tennis, l'Italia fa la storia al Roland Garros, vincono Arnaldi, Cobolli e Berrettini, è la prima volta che 3 azzurri si qualificano ai quarti di uno slam.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buongiorno, in Sardegna sulla statale 125 orientale sarda, traffico rallentato dopo l'incrocio di Urzulei e prima dell'incrocio valico di Genna-Silana. In Toscana, statale 439 Sarzanese-Valdera, c'è corsia chiusa a causa perdita liquido sull'asfalto presso l'incrocio strada provinciale 158. Torniamo in Sardegna sulla statale 197 di San Gavino e del Flumini, rallentamenti per lavori di manutenzione dopo l'incrocio di Gesturi e prima di Nurallau, strada statale 128 centrale sarda. In Toscana sulla statale 2 via Cassia, corsia chiusa dopo l'incrocio di Abbadia San Salvatore e prima dell'incrocio la Bisarca. Nel Lazio, sulla 1 Milano-Napoli, tratto chiuso causa incidente tra il bivio 1 diramazione Roma Sud e il bivio 1 a 24 in direzione Milano. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mi raccomando, rispetta sempre i limiti di velocità.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Chissà se a Riccione c'è il sole o piove, qui è sotto il sole, di Milano, di Milano. Dei giornalisti, Riccione a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ciao Radio Italia, ogni mattina io e il mio piccolino Cristian siamo pazzi del vostro buongiorno perché ci mette tanta carica e allegria. Spero di non sbagliare e dirlo bene. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno per tutto quanto il giorno. Buongiorno, ciao Radio Italia, un bacio da Cristian.

0: Salutiamo Cristia e la mamma.
1: Ciao,
0: grazie per
1: ciao.
0: Il vostro buongiorno.
1: Ciao piccolino. E poi facciamo tanti tanti auguri di buon compleanno ad Anastasia di Seregno.
0: Auguri,
1: che
0: auguri.
1: Oggi compie gli anni, tanti tanti tanti auguri. Auguri a chi compie gli anni come Anastasia e auguri anche a Gennaro Montieri. Non so se tu lo conosci.
0: Sì, lo conosco.
1: Oggi è il suo compleanno.
0: È mio papà.
1: Caro grazie. Gennaro.
0: Auguri.
1: Auguri.
2: Grazie per questi auguri.
0: Abbiamo oggi la nuova canzone.
1: Poi giù la voce, non riesco ad imitarlo bene.
0: La nuova di Sal Da Vinci, che è uscita la settimana scorsa.
2: Anche questa è una poesia.
0: Poesia, poesia, qui su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ole!

0: Negramaro, nuvole e lenzuola. Giusy da Riccione ci segnala che non ci sono nuvole.
1: C'è il sole.
0: C'è il sole, c'è il sole.
1: Ah, grazie Giusy, grazie.
0: Ecco, vedi?
1: Per fortuna, sì, meno male. Buongiorno e buona festa. Stanotte Messina ha tremato. Fortunatamente non ci sono stati danni, auguro, meno male, auguro a tutta l'Italia una bella giornata nel ricordo dell'istituzione della Repubblica. A tutti voi va il ringraziamento di essere con noi anche oggi. Baci da fine, anche noi ringraziamo voi, cari piccolini, di essere con noi.
0: Un terremoto magnitudo 6.2 davanti alle coste della Calabria, avvertito in tutto il sud, quindi anche a Messina, che è proprio attaccata lì alla Calabria. E niente, per fortuna non è accaduto niente di brutto, cioè non c'è nessun danno, non è successo nulla.
1: Ecco, questo
0: solo
1: è
0: un po' di paura.
1: Questo è importante.
0: Un abbraccio grande a voi.
2: Sono arrivate le buone nuove, buone nuove, solo su Radio Italia resta tutto il giorno qui.
3: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
4: Ops.
3: Ops.
4: Ops.
3: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
4: Ops.
3: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
5: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
6: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là.

0: offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
1: Alla ricerca della qualità.
2: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
1: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa, a solo 1,49€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
2: Porca vacca, non sul tappeto!
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Ma che male, di nuovo la schiena.
8: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
7: No, solo troppo tempo seduto.
8: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
9: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten.
10: Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
11: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
12: Radio Italia Solo Musica Italiana è radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.
13: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
14: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole!
15: Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
16: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
14: Oh, Contacta, adoro!
16: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
17: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
18: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
19: Dalla ricerca Arban nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.

0: Superman, Federica Abate, a Radio Italia, solo musica italiana. Federica Abate che conosciamo soprattutto come autrice di grandi successi come Roma Bangkok, Una volta ancora, Mambo Salentino, ha scritto per Fedez, per Marrakesh.
1: È brava questa ragazza.
0: Ha scritto tra gli altri la canzone che ha vinto il Festival di Sanremo, è una degli autori, è lei, Per sempre sì di Salda Vinci.
1: Complimenti Federica.
0: Complimenti. Allora, qualche giorno fa vi abbiamo parlato della gara inglese del Cheese

0: rolling, ovvero il formaggio rotolante, non so, vi ricordate? No, vabbè, comunque ve ne abbiamo parlato. Anche quest'anno il paese di San Valentino di Brentonico, in provincia di Trento, ha ospitato l'edizione italiana di questa manifestazione che si ispira appunto a quella britannica.
1: Al grido di pronti, attenti, rotola, decine di partecipanti si sono lanciati lungo una pista da sci nel tentativo di inseguire la forma di formaggio fatta rotolare dalla cima.
0: La discesa presenta una pendenza di circa 30 gradi e il formaggio può raggiungere velocità fino a 150 km orari, complice il terreno particolarmente sconnesso tra i concorrenti, non sono mancate cadute e capitomboli.
2: Eh sì. Succede. Io ragazzi, non so se ho cambiato le gomme della neve.
0: Sì.
2: E a proposito, ho messo delle forme di formaggio.
0: Ma come?
2: E la macchina va che è una bellezza.
0: A 150 km orari.
2: Certo.
0: Certo, come no. Va bene, anche lei quando fa partire la macchina dice: pronti, attenti, rotola.
2: Rotola.
0: Ah, che bella questa. Ah, sì, sì, sì.
1: Ci vorrebbe un amico.
0: Ci vorrebbe.
1: L'amico c'è. È Antonello Venditti, vero?
0: Eh sì, ci vorrebbe un amico su Radio Italia, solo musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: te.
1: Farfalle nello stomaco, ciofi e Noemi, Radio Italia, solo musica italiana. I fusilli nello stomaco quando mangia la pasta.
0: Quando mangia la pasta.
1: C'è anche le farfalle, ci sono anche
0: ci
1: le
0: sono
1: farfalle.
0: Anche le farfalle hanno un ottimo significato, come dicevano i nostri amici poco fa.
1: Cari piccolini, ci state scrivendo come sempre al 331-995-0095. Buongiorno, auguri ad Emma, di buon compleanno per i suoi splendidi 18. Si trova a Ponte Tresa, provincia di Varese, da parte della sua madrina, con tanto affetto, da Crotone, però, quindi c'è questo saluto dalla Calabria alla Lombardia. Tanti tanti auguri ad Emma anche da parte nostra.
2: Tanti auguri Emma, e poi buongiorno Radio Italia, oggi giornata di relax a Marina di Lesina. Lesina che si trova in Puglia,
1: eh? Sì, sul Gargano, Foggia. Provincia di Foggia.
2: Provincia di Foggia. Buon 2 giugno da Filippo Fiorella e Donato Pio.
1: Buon 2 giugno, anzi fateci sapere come trascorrete questa festa della Repubblica. Continuate a scriverci SMS e WhatsApp al 331 995 0095.
3: Sono arrivate le buone nuove, buone nuove, solo su Radio Italia resta tutto il giorno qui.
4: Da quando io e Alex beviamo Oliveto viviamo in super forma,
5: perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio,
4: mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile
5: e ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane,
5: perché Oliveto è Oliveto.
6: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
7: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
6: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
8: Questa sfida la vince Gianluca.
9: Sono proprio curiosa.
6: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
10: Un posto così non si trova da nessuna parte.
6: Per vivere esperienze uniche.
11: Ti senti di darmi subito un top?
10: No.
6: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
12: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
13: Eh?

0: Protec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: C'era un ragazzo.
3: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
4: Fattimi andare dalla mamma.
3: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
5: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
6: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
7: Quanti anni hai?
6: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
8: AAA ti stiamo cercando. Se hai dai 16 anni in su e vuoi passare l'estate più bella della tua vita, prenditi gli ultimi posti rimasti per le vacanze Scuola Zoo in Italia e in Europa. Muoviti, vai su scuolazoo.com, perché se non lo vivi, non ci credi.
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino memory bambù con chiusura zip a 7,99 euro. E da giovedì, bruciatore diserbante da 2000 watt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: più.
1: Berlino, ernia.
0: Più.
1: E ci state scrivendo in tanti, ci state raccontando come passerete questo 2 giugno, questa festa della Repubblica, al 331 995 0095. Buongiorno Radio Italia, auguri anche a voi per questa festa e grazie per esserci e farci compagnia. Io destinazione a Daura, località marittima Palermo. Graziella, ciao Graziella.
0: Ciao carissima. Michele da Ascoli Satriano, anche oggi al lavoro, ciao Radio Italia, ciao Michele, buon lavoro.
1: Elena, io lavoro, buona giornata dalla Francia, buona festa.
0: Anche a te, buongiorno Radio Italia, buon 2 giugno da Lucerna, Svizzera, qui si lavora. Ciao da Domenico e grazie della compagnia, grazie a voi caro Domenico.
1: Buongiorno da Palermo, un saluto a noi forze dell'ordine impegnate alla manifestazione di Piazza Vittorio Veneto. Un buon lavoro allora, buon lavoro anche a voi e buona festa della Repubblica. C'è questa notizia,
0: sì.
1: Se magari non ci vengono in mente delle idee per chi lavora, non so, nel campo creativo anche, magari c'è un momento di blocco e non ci sono idee, c'è ansia della prestazione e soluzioni a volte banali. Secondo uno studio della Stanford University, per uscire da questo stallo, che cosa bisogna fare? Basta fare una passeggiata.
0: Per giungere a questa conclusione, l'università americana ha condotto un esperimento chiedendo a delle persone semplicemente di camminare. L'81% di loro ha visto aumentare significativamente il cosiddetto pensiero creativo divergente, cioè la capacità di trovare soluzioni nuove e connessioni inaspettate tra idee diverse.
1: L'università ha quindi compreso che durante una passeggiata il cervello si accende e l'ispirazione arriva di punto in bianco, così.
0: Benissimo.
1: E non serve una maratona, sono utili anche solo 20 minuti in casa, anche sul tapis roulant.
2: Sì, chi non ha il tapis volante a casa e il tapis roulant può passeggiare, è verissima questa cosa.
1: Sappiamo che lui cammina molto, cammina, lui piace molto camminare, infatti gli vengono in mente tante belle idee e tante belle canzoni.
0: Come questa.
1: Quanti anni hai, Vasco Rossi?
0: Sì, quanti anni hai?
3: Quanti anni hai stasera? Quanti me ne dai?

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Bam Bam Bambina.
1: Bam Bam Bambina. Elettra Lamborghini a Radio Italia, sono musica italiana.
2: C'è anche un'Elettra da Savona che ci saluta, che
1: sì,
2: sta lavorando.
1: Ciao Elettra. Ed è arrivata Paoletta.
2: Eccola.
3: Ciao,
2: buongiorno.
3: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno Paoletta.
3: Molto carichi anche questa mattina, qui apposta per chi sta lavorando, ma anche per chi si lascia andare, dice: avrei potuto fare un giro fuori, invece me devo stare a casa perché piove.
1: Senti, ma
2: no, ma non in tutta Italia,
1: non in tutta Italia.
3: Al sud è ancora buono.
2: Bel tempo dal sud, esatto, sì, soprattutto. Ma anche a Riccione, prima dicevano che c'era il
1: c'era
2: sole.
1: C'era il sole. Senti, ma ci segnalano che tu venerdì sera sarai a Palermo per una serata al circolo bellico di Sferracavallo.
3: Verissimo.
1: Ed è contentissima Raffaella che ci ha segnalato appunto questo.
2: E non vede l'ora di
1: conoscerti.
3: Raffaella, non vedo l'ora anch'io. Palesati, ti raccomando. Sono Raffaella, ti ricordi? Settimana che
2: ecco,
3: avevo scritto un messaggio. È vero, al circolo velico.
1: Venerdì sera.
3: Sì, venerdì sera.
1: Beh,
3: neanche tardi. È l'inaugurazione del
1: circolo velico.
3: Sì, ho questo onore di aprire le danze per l'estate.
1: Bene,
2: alla
1: bene.
2: Grandissima.
1: Bene.
2: Paoletta con voi fino a mezzogiorno anche oggi. Salutiamo, ringraziamo Max Pierucci, Andrea Mazzella in regia. Arrivederci Cici.
4: Arrivederci e a risentirci domani. Buona festa della Repubblica a tutti voi. Roberto.
2: Buona festa della Repubblica, vi si saluta con le parole di Antoine de Saint-Exupéry. I grandi non capiscono mai niente da soli e i bambini si stancano a spiegargli tutto ogni volta.
1: Sì.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Massiccio attacco russo sull'Ucraina. Kiev ha colpito un condominio, persone sotto le macerie, almeno 4 morti, oltre 50 feriti, 5 vittime a Dnipro, raid anche a Kharkiv. Trump ferma Netanyahu da nuovi attacchi al Libano dopo le minacce di Teheran di far saltare l'intesa anche da Hezbollah sia la tregua, ma Israele intercetta nuovi razzi. Italia celebra gli 80 anni della Repubblica. Mattarella no alla prepotenza della forza delle armi, prevalga quella della legge. Oggi la parata e le celebrazioni in piazza. L'Europa apre a deroghe sull'energia, ma solo per investimenti. Roma tratta sulla flessibilità verso aiuti mirati anticrisi. Attesa domani la risposta di Bruxelles. Terremoto di magnitudo 6.2 al largo della Calabria. La scossa avvertita in tutto il sud. Protezione civile e pompieri allertati, ma al momento nessun danno. Strage di migranti nel Cosentino, 4 cadaveri carbonizzati trovati in un'auto, le vittime tutte pakistane, interrogati 2 connazionali, al vaglio le telecamere. Terrorismo, fermato un 21enne in Brianza, inneggiava i fatti di Modena ed era pronto ad agire, il giovane di origini marocchine si difende, volevo fare divulgazione sullo Stato islamico. Tennis, l'Italia fa la storia al Roland Garros, vincono Arnaldi, Cobolli e Berrettini, è la prima volta che tre azzurri si qualificano.

0: qualificano ai quarti di uno slam.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
2: Il Mago di Parigi.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi martedì 2 giugno 2026. È un giorno molto, molto importante per la nostra Repubblica che proprio oggi compie 80 anni, quindi tanti auguri Italia. Oggi è San Marcellino, io sono Luca Ward e questa è Radio Italia, solo musica italiana. Vediamo subito le nostre stelle. Ariete. I problemi che vi affliggono in questo momento non sono tanto gravi ed è facile trovare una giusta soluzione. L'importante è non agire in modo impulsivo. In amore sorvolate sui difetti di chi avete vicino. Se insistete con le critiche, il grado di tolleranza reciproco sarà ai minimi livelli. Toro, potete permettervi di defilarvi da alcuni compiti troppo banali per voi. Tuttavia, poi dovrete fare qualcosa per ringraziare un amico. La mancanza di comunicazione potrebbe essere alla base delle difficoltà incontrate nella coppia. Gemelli, la vostra innata socievolezza segnerà il passo. Prestate attenzione alle spese, al portafogli. Distrazioni e dimenticanze potrebbero costarvi cari. Tenete d'occhio l'alimentazione e fate tutto il possibile per mantenere in carreggiata l'intesa con la persona che amate. Cancro. Non pretendete che il partner vi capisca anche se non parlate. Provate invece a spiegare cosa non vi va e vedrete che tutto si sistemerà. Se siete single, la giornata è favorevole per incontri interessanti, sempre che ne abbiate voglia. Leone. Se non vi farete prendere dalla smania di perfezionismo, tutto andrà per il meglio nella vita privata. Sacrificate comunque per una volta lavoro, affari e doveri quotidiani e createvi uno spazio per gli svaghi e il benessere fisico, ultimamente un po' trascurato. Vergine, un ostacolo, un piccolo insuccesso oggi potranno amareggiarvi. Attenti agli abbagli sentimentali, passionali e sensibili, come sempre all'ammirazione altrui, potreste incappare in un'insidia abilmente tesa al vostro cuore, anche se siete già in coppia. Bilancia, tutti possono sbagliare, ma l'importante è saper ritornare sui propri passi senza provare vergogna o umiliazione. Esaminate le vostre sensazioni e non prendetevela con gli altri se notate un po' di confusione. Forse avete allontanato i sentimenti? Scorpione, evitate di impelagarvi in affari poco redditizi. Se volete cambiare alcuni aspetti poco gradevoli del vostro carattere, non reprimeteli con la forza. Oltre a stare con gli altri, concedetevi anche momenti di riposo, di silenzio e autoriflessione. Sagittario, vi sentirete protagonisti assoluti in questo giorno e tutto ciò che farete darete un'impronta molto personale che riscuoterà consensi e simpatia in ogni ambiente. La serata si annuncia magica per tutti gli innamorati che troveranno l'armonia con la persona amata. Capricorno, la luna in Sagittario farà naufragare il buon umore e le speranze rivolte a questa giornata. Provate a pensare in positivo e qualcosa di buono accadrà. Nel mirino degli astri ci sarà il vostro rapporto affettivo. Sarete avidi di dimostrazioni d'amore da parte del partner. Acquario, promettenti alleanze e amicizie, grazie alla gentile luna in trigono al vostro segno, vi permetteranno di tirare un bel sospiro di sollievo. Il cuore vi batterà all'impazzata, ma non avete proprio il coraggio di dichiararvi tranquilli. I sentimenti si leggeranno senza parole. Pesci, compierete qualche piccolo errore di valutazione a causa della luna quadrata al vostro segno che non vi permetterà di essere più obiettivi. L'amore è libertà, anche se a causa di questo concetto a volte si discute e non poco. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle ed eccola subito la frase della canzone misteriosa. C'è ancora lì sul pianoforte una sciarpa blu. Da Luca Ward una buona giornata a tutti e divertitevi. Con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao a tutti!

0: nei film Eros Ramazzotti e Max Pezzali insieme su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, buongiorno da Paoletta, buongiorno Andre dall'altra parte, insieme fino a mezzogiorno anche oggi, che è festa, festa per un compleanno importantissimo, quello della nostra Repubblica, 80 anni, una signora che si riporta abbastanza bene, c'ha qualche acciacco però direi tutto a posto, e poi 80 anni dal voto delle donne, anche questo è un compleanno importantissimo, lottatissimo, sudatissimo e guadagnatissimo, quindi auguri a tutti e a tutte. Buongiorno, allora voi state lavorando, visto in tantissimi, ho sbirciato i messaggi che sono arrivati questa mattina, li ho ascoltati anche quelli arrivati a Savio e Montieri, continuate pure a comunicare con me al 331 995 0095. Fortunato chi ha un nonno o una nonna che possa raccontare gli inizi di questa Repubblica, farsi fare un bel racconto, perché non dobbiamo mai dimenticare un bel niente di quello che è successo in passato, importantissimo per vivere il presente, e noi ci dedichiamo come tutti i giorni H24 alla musica, e partiamo con una canzone che certamente l'artista porterà in scaletta nei live estivi, perché si farà un bel giro con il tour Nina canta nei teatri d'estate, partirà il 17 luglio da Verona, e cioè Angelina Mango, Che to dica fa.
1: Io non ho piani, io non ho piani.

0: Che tu dica fa, Angelina Mango su Radio Italia, solo musica italiana, buon lavoro Giulia che ha scritto da Lucca, sta andando al lavoro, lei fa le pulizie in una guest house e quindi non si ferma. Mamma, papà, le sorelle gemelle fanno gli auguri ad Arianna che oggi compie 12 anni. Oh, ma avete mandato una foto di Arianna, ma gliel'avete chiesto? Perché i ragazzi giustamente ci tengono alla privacy, però è bellissima, questo Arianna me lo permetti di dirlo. Poi non la guardo più. Anzi, guarda, non la guardo più. Basta, basta, basta, basta.
1: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Se resto allaccia la libertà!
3: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
4: Ma che male, di nuovo la schiena.
5: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o ho sollevato qualcosa?
4: No, solo troppo tempo seduto.
5: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
4: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
6: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.

0: porti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
2: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
5: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
4: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
5: Rispetto per le persone.
4: Recycle.
5: Dare nuova vita alle cose.
4: ESG.
5: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
6: E dove andate quest'estate?
7: In Trentino, con i bambini.
6: Ah, vi piace camminare?
7: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
8: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
9: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 7 giugno alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Ernia. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Buona domenica, safe su Radio Italia, solo musica italiana. Un abbraccio a chi sta lavorando duramente anche al caldo, perché al sud fa molto caldo, per farci arrivare poi sulla tavola tutte quelle meraviglie che vengono coltivate in Italia. In questo caso scritto Gianluca da Foggia, dice: oggi si lavora, stiamo raccogliendo la frutta. Un saluto anche al mio collega Biagio, qui tanto sole, molto sole e caldo anche in Sicilia. Arrivano i saluti da Lucrezia e Simone che stanno raccogliendo i fagioli nella loro serra, altro che mare, dicono. Beh, però Lucrezia e Simone non è distante forse da voi, magari un pochino di tempo più tardi, io ve lo auguro, veramente ve lo auguro. Tornando alla musica, invece, a Milano si è da poco tenuta la quinta edizione dei Videoclip Italia Awards, cioè i premi per i video musicali italiani, e tra gli artisti premiati ci sono Annalisa, Blanco, Diodato, Bruno Risas, Levante, Irama, Olli e Lucio Corsi, perché con Volevo essere un duro si è portato a casa il premio per il miglior video indie e quello per il miglior make up and hair, cioè trucco e parrucco. E il video per la canzone che ha segnato il suo debutto al Festival di Sanremo era veramente un cortometraggio bellissimo, con la partecipazione di Leonardo Pieraccioni e Massimo Ceccherini. Allora lo ascoltiamo, Lucio Corsi, proprio con Volevo essere un duro.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore.

0: altro che l'uso.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Celesti, Giorgia, su Radio Italia, solo musica italiana. Quante volte avete fatto tardi, avete buttato le ore in macchina perché c'erano dei cantieri in autostrada, insomma c'erano problemi dovuti proprio all'autostrada. Non parlo di incidenti, perché la cosa è diversa. Perché ve lo dico? Perché da ieri è entrato in vigore un nuovo sistema di rimborsi per tutti quelli che a causa dei cantieri fanno molto ritardo in autostrada. È una misura introdotta dall'autorità di regolazione dei trasporti. Per la prima volta riconosce il diritto a un indennizzo quando questo servizio non rispetta gli standard di qualità. E quindi, se ci sono dei cantieri e fate ritardo per i cantieri, il rimborso varierà in base alla distanza percorsa, al ritardo accumulato e all'impatto dei lavori sulla circolazione. Restano esclusi i casi legati, appunto, come vi dicevo prima, al maltempo, quello non è prevedibile, gli incidenti oppure circostanze straordinarie non dovute all'autostrada stessa. E le principali società hanno già pubblicato delle pagine sui propri siti e attraverso questi siti si potrà presentare la domanda per il rimborso. Non credo siano pronte le app, che saranno quelle più smart, che calcoleranno automaticamente, no, quello che ti spetta in base al percorso che hai fatto e al problema che c'era in autostrada. Posso urlare finalmente che funzioni bene, speriamo. C'è Nena Zucchero.

0: Anna Zucchero su Radio Italia, solo musica italiana. L'appuntamento adesso è con il vivere bene, e per parlare di salute e di benessere oggi voglio parlare di alimentazione e di quei falsi miti. Ad esempio, saltare i pasti fa dimagrire. No, perché spesso porta ad essere anche più affamati per il pasto successivo. I carboidrati fanno ingrassare. Non è vero, è la quantità che fa ingrassare, la qualità, il bilancio complessivo della giornata. I grassi fanno male. No, dipende, perché ci sono i grassi importanti per la salute, gli omega 3 ad esempio. La frutta dopo i pasti fa ingrassare. No, la scienza non ha mai notato questo. Conta di più l'insieme della dieta. Le proteine si possono mangiare senza limiti. No, anche le proteine hanno un limite, possono sbilanciare l'alimentazione. Mangiare carboidrati dopo le 18 fa ingrassare. Non è vero. Il peso non dipende da un orario vietato, ma dall'equilibrio, dall'insieme. O ancora, i prodotti light sono sempre più salutari. No, possono contenere più zuccheri o altri ingredienti compensativi che insomma vanno a peggiorare le cose.
1: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
2: Sono arrivati i Black Friday Days Summer Edition in Rinascente. Fino al 2 giugno sconti fino al 50% sui migliori brand moda, beauty, accessori, casa, design, food and wine. Ti aspettiamo in tutti gli store Rinascente e online.
3: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
4: Io.
3: E la multa dell'altro giorno?
4: Io.
3: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
4: Io.
3: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
4: Io.
5: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
6: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
8: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
12: Ma che male, di nuovo la schiena.
13: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
12: No, ho solo troppo tempo seduto.
13: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
12: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
14: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.

0: Solo da ogni euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Ogni euro batte forte, sempre.
1: Termini e condizioni in negozio online.

0: Davide De Palo come un pittore su Radio Italia, solo musica italiana. Che bei giri che state facendo poi al sud, il tempo è bellissimo, vedo anche dalle immagini che arrivano da Roma, anche a Roma è bello. E dalla Sicilia Valentina e Nando ci salutano e scrivono direzione Ortigia, buon 2 giugno a tutti. Ortigia, quest'isola che fa parte di Siracusa, che è attaccata al resto della città da questo da questi due ponti, ma è un posto meraviglioso. Buon giro ad Ortigia. E poi c'è Italo da Ostia, sta lavorando e mi ha mandato le foto di quello che fa, ma è pazzesco. Lui realizza canne da pesca personalizzate e ma le fa di tutti i colori. In queste foto mi ha mostrato anche tutti i colori che usa, ma sono dei capolavori, ma bellissimo. Ma Italo, magari qualcuno è interessato, dammi un indirizzo, diffondiamo questa cosa, perché trovarti dicendo solo Italo Ostia canne da pesca personalizzate potrebbe essere un po' poco. E ora lunedì nero c'è Mr. Rain.
1: Noi due siamo bravi,

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon martedì 2 giugno 2026. Lo strazio del dazio. I dazi americani sono costati finora alle piccole e medie imprese italiane 1.293 milioni. Per mancato export, lo dice la Confartigianato. Che dire, grazie tycoon. Il terrorismo fermato in Brianza, in Lombardia, un 21enne che sarebbe stato pronto a colpire come a Modena. Esaltò sui social attacchi ai cristiani. La festa del 2 giugno, la Meloni con Mattarella all'altare della patria e alla parata militare dei fori imperiali. Molte altre le manifestazioni per ricordare, per celebrare, per festeggiare che la Repubblica Italiana ha 80 anni. Ucraina, Zelensky ha auspicato per le prossime azioni diplomatiche un formato a tre con Francia, Germania e Gran Bretagna. Intanto pesanti raid russi con molte vittime e la situazione resta altissima, ad altissima tensione anche in Medio Oriente, dove si continua a parlare, ma più che altro a sperare in, se non nella pace, almeno in una tregua. L'addio a un mito. È morta Bolger in Toscana, la contessa sveva della Gherardesca Romanov, la vedova del principe russo Nikola Romanovich Romanov. Aveva 96 anni, molto addolorata la nipote, la Nicoletta Romanov, che fa l'attrice. La contessa era erede del mitico conte Ugolino, quello immortalato anche da Dante Alighieri. Addio, contessa sveva della Gherardesca Romanov. Lei è stata una testimone del suo e del nostro tempo. Non sarà dimenticata, contessa. Conferma Elisabetta Gregoraci. Con Flavio Briatore per i soldi? Ma è un pregiudizio che ha pesato tantissimo sulla mia vita e anche sulla mia carriera. Lo sport, il calcio, la nazionale è pronta a scendere in campo col nuovo CT Silvio Baldini. Pertanto c'è il lavoro tecnico-tattico con la nazionale di Baldini, che è a Coverciano e sta preparando l'amichevole prevista per domani fuori casa con il Lussemburgo. Il tennis. Agli Open di Francia, Roland Garros, gioia e attesa per le nuove imprese delle racchette azzurre. Ci sono tre azzurri nei quarti di finale domani. Cobolli, Berrettini, Arnaldi. C'è Cobolli contro Auger Alassim e poi c'è il derby Berrettini contro Arnaldi. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Un sistema perturbato colpisce il nord Italia con una fase di maltempo. Soleggiato e buono al sud, qualche nuvola al centro. Nella prima parte della giornata, prime precipitazioni destinate all'Alto Piemonte e alla Lombardia. Contesto in prevalenza asciutto sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane, piogge e temporali colpiranno gran parte del nord, con rischio di locali grandinate, in particolare tra Lombardia e Piemonte. Meglio al centro-sud, ad eccezione della Toscana. Calo termico importante al nord. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: momento Jovanotti e Alfa su Radio Italia, solo musica italiana. Alfa, sul suo profilo, quello spam come lo definisce lui, ha condiviso la reazione dei suoi amici quando hanno fatto il primo ascolto della canzone con Jovanotti. Non ne sapevano niente, quindi è stato un esultare così spontaneo, naturale, bellissimo. E qualche giorno fa aveva fatto vedere anche la reazione dei genitori, tenerissima, molto sincera, e quindi lui pubblica molto volentieri tutto questo. Voglio tornare un attimo all'ascoltatore che produce da solo canne da pesca, ma mi ha aggiunto, ha raccontato che artigianato e passione si fondono. Ho vinto negli Stati Uniti, dove è nato il Custom Rod Building, evidentemente quest'arte di costruire le canne da pesca personalizzate. E come spesso accade, racconta, nessuno è principe in casa sua. Ho 70 anni, mi dedico a fare canne da pesca da regalare ai bambini e ad insegnare quest'arte ad altri appassionati. Ma ho capito, ma dove ti troviamo? Sui social? Come si fa a raggiungerti? Si vede che non sai promuoverti, però questo ti distingue anche per questo motivo, ed è una cosa stupenda quella che fai, bellissima.
1: Disco Italia è Comuni Immortali di Achille Lauro.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e c'è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini, se sei vero quando faccio tirocini. Io sono romantico, ma pure

0: Bellissima la scelta, Caparezza su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol!

0: Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Seresto, allaccia la libertà!
3: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
2: Ops!
3: Ops!
2: Ops!
3: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
1: Ops!
3: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
2: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
4: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
6: La nazionale femminile di Andrea Soncin torna in campo per le qualificazioni ai mondiali. Venerdì 5 giugno, ore 18:15, allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa, le azzurre sfidano la Serbia in una partita fondamentale per il cammino verso la Coppa del Mondo. La live performance di Lorenzo Fragola durante l'intervallo. Vivi l'emozione della nazionale dal vivo e sostieni le azzurre. Acquista subito il tuo biglietto su ticketing.fgc.it.
7: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
8: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
7: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
8: E ci mantiene giovani.
7: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
8: Perché Oliveto è Oliveto.
9: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
10: Io.
9: E la multa dell'altro giorno?
10: Io.
9: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
10: Io.
9: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
10: Io. Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
11: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
13: Sì, è di là sul divano.
12: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
13: E che fa? È uguale, no?
14: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
15: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
16: Ma che male, di nuovo la schiena.
17: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
16: No, solo troppo tempo seduto.
17: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
16: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten.
18: Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, buon giugno, buon Enzo Miccio, bentornato.
1: E buon festa della Repubblica a tutti. Godetevi questo pontone che sta per finire. Domani si ritorna al lavoro, tutta la normalità. Oggi vi voglio parlare, e so che ne avete già parlato qui su Radio Italia solo musica italiana, di una regola che la pop star Taylor Swift avrebbe imposto agli invitati del suo matrimonio.
0: Sì.
1: Che tra l'altro sarà tra un mesetto circa a New York. Parliamo del plus one, il famoso plus one, che è una regola che io adotto da una vita, cara Taylor, come ti capisco. Secondo indiscrezioni, a queste nozze i single non potrebbero portare l'accompagnatore. L'obiettivo sarebbe di mantenere l'evento più intimo e più controllato possibile. Questa povera Taylor Swift si potrebbe trovare al suo matrimonio persone che dopo una settimana, dopo un mese, dopo sei settimane spariscono e non sa più dove chi siano e dove siano. Quindi è giusto pensare di non accettare il plus one? Io credo che sia assolutamente una richiesta legittima.
0: Sì.
1: Poi ovviamente ci sono le relazioni stabili, fidanzati di amici che sono ormai consolidati eccetera, ed è normale invitarli entrambi, anche se non si è ancora diventati amici del nuovo arrivato. Però in quel caso, se hai una relazione stabile, direi che sia necessario includerlo. E il matrimonio è il giorno più importante, vi pregherei di fare attenzione alla lista degli invitati. Io sono dalla parte di Taylor Swift.
0: Anch'io, evviva! Bravo Enzo, grazie.
1: A domani, buona giornata e buon ponte.
0: Ciao.
1: E buon 2 giugno.
0: Evviva!

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: qualcosa?
1: No, solo troppo tempo seduto.
0: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
2: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
7: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
6: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
7: Rispetto per le persone.
6: Recycle.
7: Dare nuova vita alle cose.
6: ESG.
7: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
8: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
10: Ops.
9: Ops.
10: Ops.
9: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
10: Ops.
9: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
11: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
12: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tagliata di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
14: Allora, ci siete?
15: Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
16: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
17: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
16: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
17: Come risparmia?
16: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
17: E i lavori?
16: Ma c'è Ristruttura Smart.
17: Così ti risparmi anche tu, eh?
16: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
18: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
19: Sono qui, ehi, sono qui, riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo. Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
20: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15 euro, nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
21: Dai, scudo, non essere arrabbiato.

0: Stupidi ragazzi, RAF su Radio Italia, Solo Musica Italiana, hanno fatto una ricerca per capire le motivazioni per cui gli ultra cinquantenni, gli over cinquantenni decidono di viaggiare, e queste motivazioni sono cambiate. La ricerca dice che 7 cinquantenni su 10 viaggiano per conoscere nuove persone, quindi per fare nuove amicizie, nuovi incontri. Diciamo 2 su 10 vogliono scoprire posti nuovi. Una piccola percentuale, il 7%, desidera cambiare aria dopo una separazione. Comunque, al di là delle motivazioni in generale, i single, parliamo di single che hanno più di 50 anni, viaggiano più di prima, e nell'ultimo anno le prenotazioni sono aumentate tantissimo, tipo del 44%. Il periodo preferito è la primavera e le permanenze sono più lunghe della media, perché se sei single magari hai anche un potere economico un po' più alto, se sei da solo, viaggi da solo, e gli over 50 sono anche più propensi a scegliere formule all inclusive rispetto a persone di altre età. Questo non l'avrei detto. All inclusive vuol dire villaggio, vuol dire avere già tutto apparecchiato e preparato. Avrei detto invece un viaggio organizzato da sé, proprio in piena autonomia. E avrei anche detto gli over 50 viaggiano se hanno qualcosa in tasca e del tempo per poterlo fare.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
1: No, ho solo troppo tempo seduto.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostain. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
1: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostain. In farmacia o su mavostain.it. Mavostain. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
3: Radioitalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su radioitalia.it.
4: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

scusa, lo sento, i Pinguini Tattici Nucleari su Radio Italia, solo musica italiana. Data zero di Vasco Live 2026 a Rimini, c'era anche un suo grande fan che conosciamo tutti tra i tanti, c'era Giuli, il producer. Lui è un grande fan di Vasco Rossi, appunto, in passato lo ha raccontato più volte, anche il sogno di collaborare insieme a lui, e ha raccontato quello che ha visto del concerto di Vasco Rossi, Giuli, quello che è successo sul palco, però ha condiviso con i fan anche quella che lui ha considerato una cosa folle, tenerissima, bellissima, perché tra gli spettatori di Vasco ha avvistato due persone con lo stesso tatuaggio, e cioè la sagoma di Olly che abbraccia proprio lui, che abbraccia Giuli, ed è una scena che si ripete spesso durante i concerti di

0: Olly e Giuli, e quindi è rimasto stupito di vederla tatuata sulla pelle di qualcuno e poi ben due persone tra gli spettatori di Vasco Rossi. Deve essere stato proprio un bel momento. E Giuli lo ascoltiamo questa volta non con lui, ma con Olly, ma con Coez, Quelli come me.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai,

non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: la Guaranà.
1: Guaranà, Elodie su Radio Italia, solo musica italiana, polemica, c'è polemica. Sapete che hanno restaurato questo toro rampante della Galleria Vittorio Emanuele a Milano e sui social sono nate diverse polemiche, perché qualcuno ad esempio ha scritto con ironia: il toro sembra un bue. E vedendo le prime immagini, io di persona ancora non l'ho visto, però guardando le prime immagini molti notano che mancano le celebri scatole, diciamo, ecco, quelle che portano fortuna, quelle che per tradizione vengono calpestate da milioni di turisti. Però il comune ha sottolineato che è tutto ok, gli attributi del toro ci sono stati restaurati con delle tessere realizzate in marmo rosa e hanno ripristinato così il colore che era originale del mosaico, però al momento sono ancora coperti per stabilizzare i lavori, quindi l'opera sembra mancare del suo elemento principale, quello più apprezzato, quello più utilizzato da tutti, di maggior rilievo. Però insomma non manca, il toro ha tutto, ha tutti i suoi attributi, ci vuole ancora un po' di tempo, una volta stabilizzato il lavoro allora si vedranno di nuovo questi attributi che si possono calpestare per chi ci crede, che portano fortuna. Fulminacci, maledetto.

0: Maledetto me, Fulminacci su Radio Italia, solo musica italiana e avete voglia di una buona novella. La notizia è, quando dico novella, intendo dire proprio la novella, cioè quella fresca, gialla, tenera e 100% italiana, ovvero la patata novella Selenella, un miracolo che si ripete ogni anno, ogni primavera. E quindi, visto che è proprio il suo momento, cosa aspettate? Gustatela come vi pare, vi consiglio con la buccia. Io la notizia, anzi la buona novella, ve l'ho data. Selenella, i valori della terra.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99€. In negozio, app e sul sito.
5: AAA, ti stiamo cercando. Se hai dai 16 anni in su e vuoi passare l'estate più bella della tua vita, prenditi gli ultimi posti rimasti per le vacanze Scuola Zoo in Italia e in Europa. Muoviti, vai su scuolazoo.com, perché se non lo vivi, non ci credi.
6: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
7: Io.
6: E la multa dell'altro giorno?
7: Io.
6: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
7: Io.
6: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
7: Io.
8: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
9: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Negramaro, una storia ancora semplice, 2026. Da giugno, i Negramaro saranno in concerto nei più importanti festival e nelle principali arene outdoor d'Italia, fino al gran finale del 20 settembre all'Arena di Verona, per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Italia, solo

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
2: Dal 6 al 14 giugno torna la Milano Football Week. Il campo da calcio più bello di Milano si accende sotto le torri di City Life, con partite, sfide e attività per tutta la famiglia. La Gazzetta dello Sport ti aspetta alla Milano Football Week. Emozioni, divertimento e tanto, tanto calcio. City Life, Milano, dal 6 al 14 giugno, perché il calcio è di chi lo gioca.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: Bam bam bambina.
1: Bam bam bambina, Elettra Lamborghini su Radio Italia, solo musica italiana. E sì, tutti quelli che vengono a Milano anche la seconda, la terza volta, quando si trovano a passare in galleria Vittorio Emanuele, strofinano i piedi sugli attributi del toro. E Silvia da Milano, ecco, vedi la polemica. Dice: si spendono soldi per restaurare gli attributi, ma poi si dovrebbe vietare la pratica portafortuna, altrimenti tra 3-4 anni saremo ancora nella stessa situazione. Ma sarà difficile evitarlo, Silvia, lo fanno tutti. Mi sa che fra 3-4 anni si ricomincerà tutto da capo. E un abbraccio, Silvia, e un saluto anche ad Antonella, che ha mandato una foto che mi ricorda che da qualche parte esiste ancora il sole, perché qua giuro sembra novembre, è buio, abbiamo le luci accese, veramente. Noi siamo a Cologno Monzese, vicino a Milano, il tempo è terribile. E Antonella ha inviato una foto dalla spiaggia di Milazzo, quindi dalla Sicilia, con vista sulle isole Eolie, si distinguono proprio con grande facilità. E poi Rocco, che ci saluta dalla provincia di Lecce, e dice: ma oggi la programmazione di Radio Italia solo musica italiana è super, Alessandra Amoroso, i Nomadi, e anche tanti ricordi. C'è quello, c'è il nuovo, c'è tutto, Rocco, come sempre, come tutti i giorni. E c'è anche Mezze Verità di un artista che si è esibito da noi a Radio Italia Live, il concerto a Milano. Si prepara a prendere possesso della Reggia di Caserta, perché farà 10 concerti consecutivi a partire dall'8 giugno. E avrete capito che sto parlando di Gigi D'Alessio.

0: all'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: Mia Gali su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento con il cinema che ci riguarda molto da vicino, pur parlando di un film che arriverà dagli Stati Uniti. Il Lago di Iseo è stato scelto come posto principale, cuore principale per le riprese del nuovo film che si chiama Positano, e i protagonisti sono Matthew McConaughey e Zoe Saldana. Laghi, borghi storici, scorci panoramici meravigliosi, e questo paese sarà lo sfondo principale dove avvengono le vicende dei protagonisti. Le riprese sono già iniziate, precisamente nel piccolo borgo di Tavernola Bergamasca, e continueranno anche in altre località suggestive della zona, quindi l'Overe ad esempio. Tutti i territori affacciati sul Lago di Iseo sono stati trasformati in un enorme set cinematografico. Dopo la fase lombarda, perché giustamente si chiama Positano, il film dice ma Lago di Iseo, e si sposteranno poi nella costiera amalfitana. Ma al posto di Positano, la produzione ha scelto una località più discreta, Praiano, che somiglia molto a Positano, che è comunque scenografica, affacciata sul mare, e credo logisticamente sia più semplice da prenderne possesso. Insomma, i protagonisti del film arrivano in Italia per una vacanza, quella che doveva essere una fuga romantica semplice si trasforma però in qualcosa di molto diverso. Una rapina rompe l'equilibrio e trascina la coppia in una situazione imprevedibile e a tratti pericolosa. Ma questa è la trama del film e ci vorrà un po' di tempo per vederlo al cinema, e vi ripeto, si chiamerà Positano.
1: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
3: Ops.
2: Ops.
3: Ops.
2: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
3: Ops.
2: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
4: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
7: Iperceramica.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi, e pasta da un chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Radio Italia Solo Musica Italiana è radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.
10: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
11: Sì, è di là sul divano.
10: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
11: E che fa? È uguale, no?
12: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
13: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
14: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3%.

0: insieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro batte forte sempre.
1: Termini e condizioni in negozio online.
2: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.

0: Delia, Fiat 131, rum e cioccolata su Radio Italia, solo musica italiana. È il suo momento, quello di Luca Ward, della frase tratta da una canzone.
1: C'è ancora lì sul pianoforte una sciarpa blu.
0: Marmellata 25 di Cesare Cremonini, questa è la canzone da individuare. Bravissimo Rocco da Massa Lombarda, provincia di Ravenna. Complimenti Rocco, bravissimo. Rocco ha 33 anni, è responsabile del personale in una società di oleodotti e saluta tutti i suoi colleghi che sono al lavoro oggi insieme a lui. Il suo cantante preferito è Vasco Rossi e ascolta da sempre musica italiana. È originario della Basilicata, infatti il suo piatto preferito, cavatelli con peperoni, cruschi e mollica. Maro, mi fai venire una voglia Rocco. Poi ha la passione per i concerti e da 10 anni organizza un festival jazz nella sua regione. Bravo Rocco, un abbraccio grande e presto a casa tua un gadget di Radio Italia, solo musica italiana.

0: tardi.
1: E in questa giornata di festa ci incontriamo qui, cara Paoletta.
0: Certo, anche in giorni di festa noi ci siamo sempre.
1: Sì, sì, no, ti informa, eh?
0: Sì, tanto ci
1: in
0: sono.
1: Un periodo che
0: alleno tanto.
1: Lei come va la caviglia?
0: Sempre meglio.
1: Meno
0: però
1: male.
0: Adesso vado dalla mia osteopata,
1: certo,
0: perché è tornata, perché la mia osteopata si era spaccata le costole. Povera Gaia.
1: Vabbè. Cara Paoletta, mi prendo la radio. Ci incontreremo, se Dio vuole, domani più o meno a quest'ora. È il momento dell'informazione e quindi
0: Sky TG24. Sono

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Celebra gli 80 anni della Repubblica, l'omaggio di Mattarella al Milite Ignoto, in corso la parata ai Fori Imperiali, Colosseo con il tricolore. Massiccio attacco russo sull'Ucraina, a Kiev colpito un condominio, persone sotto le macerie, almeno 4 morti, oltre 50 feriti, una decina di vittime a Dnipro, Rai da Kharkiv. Trump ferma Netanyahu dai nuovi attacchi al Libano dopo le minacce di Teheran di far saltare l'intesa anche da Hezbollah, sia la tregua ma Israele intercetta nuovi razzi. Strage di migranti nel Cosentino, 2 cittadini stranieri sono stati fermati per la morte di 4 persone ritrovate carbonizzate in un minivan, sono accusati di omicidio plurimo. Un terremoto di magnitudo 6.2 al largo della Calabria, la scossa avvertita in tutto il sud, protezione civile e pompieri allertati ma al momento nessun danno. Dopo 3 giorni di agonia è morta la donna picchiata in casa dal marito a Mister Bianco nel Catanese. L'uomo in carcere ora è accusato di femminicidio. Il tennis e l'Italia che fa la storia. Roland Garros, vincono Arnaldi, Cobolli e Berrettini. È la prima volta che 3 azzurri si qualificano ai quarti di uno slam. Torna il maltempo, in arrivo piogge e temporali. Oggi allerta gialla in 8 regioni. Al nord previsti nubifragi in Piemonte, Lombardia e Triveneto.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Buongiorno, buondì, è il momento in questo martedì del secondo spaccato dalla nuova classifica, le posizioni che vanno dalla sedicesima alla tredicesima. Al numero 16 Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco

sì, siamo giunti al termine anche del secondo spaccato, domani c'è il terzo, domani le posizioni che vanno dalla dodicesima alla nona nella classifica, ovviamente. Beh,

0: Rinnovati Black Friday Days Summer Edition in Rinascente. Fino al 2 giugno sconti fino al 50% sui migliori brand moda, beauty, accessori, casa, design, food and wine. Ti aspettiamo in tutti gli store Rinascente e online.
1: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
2: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre, da quando non si chiamavano così.
1: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
2: Rispetto per le persone.
1: Recycle.
2: Dare nuova vita alle cose.
1: ESG.
2: Fare la cosa giusta, da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
3: C'era un ragazzo.
4: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
5: Fattima dare dalla mamma.
4: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
7: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
7: Oh, Contacta, adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
12: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
13: Termini e condizioni in negozi online.
14: E dove andate quest'estate?
15: In Trentino, con i bambini.
14: Ah, vi piace camminare?
15: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
13: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.

Notizia dalla nostra bella e festiva redazione, parliamo dei benefici dell'esercizio volontario. Cosa vuol dire? Secondo uno studio pubblicato su una rivista specializzata, non conta solo fare esercizio fisico, conta anche come lo si fa. Fare esercizio volontario, cioè senza ritenerlo un obbligo e senza sforzarsi, può insomma di cambiare la risposta del cervello e renderlo più performante. Nel dettaglio, gestire concentrazione e fatica rende il cervello più attivo. Grazie all'esercizio volontario, il cervello riesce a creare nuove connessioni e rinforzare i propri circuiti.

La nostra bella e fantastica redazione mi fa parlare della seguente notizia, me la porge proprio. Una studentessa americana si è vista sospendere la patente dopo essersi rifiutata di sottoporsi all'alcol test durante un controllo stradale. Per punirla ulteriormente, suo papà le ha confiscato l'auto. La ragazza ha così deciso di muoversi a bordo di una macchinina rosa elettrica per bambini, invece di utilizzare la bici o i mezzi pubblici. Con questo autogiocattolo che va a 8 km all'ora è andata anche all'università. Le foto di lei sulla macchina hanno fatto il giro del mondo, ovviamente nel web, divertendo tantissimi utenti.

0: Oceanica.
1: Buon compleanno! A Più Me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso Più Me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
2: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
3: Quanti anni hai?
2: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
4: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto, allaccia la libertà!
6: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
7: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
8: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
10: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

Hippie Yayo, però anche no, è il nuovo singolo di J-Ax e lui si è detto molto fiero del lavoro fatto con questo brano. Sui social addirittura ha rivelato di preferirlo a Italia Starter Pack, il brano sanremese insomma. Inoltre ha svelato che questo sarà il penultimo singolo prima dell'uscita del nuovo album. I fan potranno ascoltare dal vivo le nuove canzoni e i grandi successi del suo repertorio a ottobre nei club di Milano e Roma con gli spettacoli intitolati Vita, Morte, Miracoli.

quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita, quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta, quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia.

0: Ma buongiorno, signora Leto.
1: Buongiorno, capo, buongiorno a tutti.
0: Signor Marino.
2: Buongiorno, capo, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: In questo giorno di festa, che è la festa della Repubblica, noi siamo insieme qui anche oggi per tenere compagnia alle amiche e agli amici che ci seguono con tanto affetto.
1: Certo. Sì, sì.
0: Sempre. E quindi io sto per rilasciare la radio a voi.
2: Grazie.
0: Per le prossime ore.
1: Grazie, capo.
2: Grazie.
0: Ecco, mi ha detto bene.
1: Sì, sì, tutto
0: contenta.
1: Bene, quindi, contentissima. Io sempre, io quando varco la soglia.
0: È lui che
1: contenta.
0: È un problema quando deve passare il pomeriggio a sentirla cantare.
2: Canta, esatto, solo quando canta.
0: Vabbè, allora mettiamola giù così. Ma prima di voi, sta per entrare in questa stanza con la sua cantanza.
1: Ecco.
0: Con la sua ballanza.
1: Ecco.
0: Perché si fa pure il ballerino.
2: Certo.
0: E a volte con la sua stonanza. Perché non è precisissimo.
2: No.
0: Chi?

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon martedì 2 giugno 2026. Rarissimo e pericolosissimo, è un rarissimo caso di scorbuto. È stato diagnosticato a una bimba di 7 anni all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino. La malattia è causata da una grave e prolungata carenza di vitamina C, provoca un'alterazione della sintesi del collagene, la proteina fondamentale per la elasticità e il sostegno di pelle, ossa, cartilagini e vasi sanguigni. Ne conseguono fragilità dei tessuti connettivi, sanguinamenti e dolore osteoarticolare. Può inoltre manifestarsi con astenia, irritabilità e difficoltà alla deambulazione. Un grande ritorno in Calabria è Luigi Bonavina, uno dei migliori chirurghi al mondo dell'esofago. Bonavina, ritenuto uno dei 7 chirurghi più famosi del pianeta per l'esofago, ha accettato la proposta dell'Università della Calabria e lavorerà pertanto nell'ospedale di Cosenza. Ho scelto di tornare in Calabria, spiega, perché è una cosa che sentivo di dover fare da tempo. Credo di poter dare un contributo simile alla terra in cui sono venuto. Certo, professore, lei darà un enorme contributo e grazie per la sua scelta. Lo dice non soltanto la Calabria, ma tutta l'Italia. A proposito, 2 giugno, iniziative per celebrare l'80° anniversario della Repubblica Italiana. Oggi il top in campo sono scese, scendono e scenderanno le massime cariche dello Stato. Sono cerimonie fastose, forse un po' costose per il contribuente, ma è importantissimo farle, perché ricordano e festeggiano e celebrano l'Italia che compie 80 anni. Ucraina e Medio Oriente, la guerra continua a imperversare, si parla continuamente di pace o almeno di tregua, ma intanto la guerra continua. Le Nazioni Unite hanno nelle ultime ore espresso allarme e chiesto a tutte le parti in Libano di rispettare il cessate il fuoco. Dice Chiara Ferragni: io viaggio sempre su voli di linea e lo voglio ripetere, e ne sono fiera ed orgogliosa. Lo sport, il tennis, agli Open di Francia, la Roland Garros ci attesa per le nuove e sicuramente ci saranno imprese delle racchette azzurre. Ci sono 3 italiani nei quarti di finale: Cobolli, Berrettini, Arnaldi. Ci sarà anche il derby Berrettini contro Arnaldi, mentre Cobolli se la vede con Auger Alassin. Il calcio in Australia, dopo il cambio di nazionalità, Christian Volpato, 22enne attaccante del Sassuolo, va ai campionati mondiali. Nei 26 c'è anche Circati del Parma, mentre Silvio Baldini sta preparando accuratamente il suo esordio sulla panchina azzurra nella sfida prevista domani con il Lussemburgo. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto, unito all'augurio di una serena giornata di festa, e a risentirci nella prossima edizione.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Pressione atmosferica in diminuzione al nord, dove si eleverà il rischio temporalesco nelle prossime ore. Nel pomeriggio rovesci temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. In serata e nella prossima notte ancora fenomeni temporaleschi al nord-est e via via al centro, specie sulle aree interne. Meglio sul resto del paese con maggior soleggiamento. Sono le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Sai chi ti saluta?
1: Chi mi saluta?
0: Vito Salamanca. Vito Salamanca.
1: Grazie.
0: Che era in questa canzone con Noemi. Sai chi ti saluta anche?
1: Chi?
0: Il maestro Simone Bernardi, che se n'è andato.
1: Ciao Simone.
0: Ha sentito,
1: ciao,
0: il tuono,
1: maestro.
0: È andato a chiudere la finestra. Non si,
1: eccolo,
0: sa come mai.
1: È così, buongiorno. È così oggi, buongiorno. Qui su Cologno Monzese. Buongiorno a tutti, buongiorno al DJ Paolo Negri, che
0: guarda,
1: è di là.
0: Era un po' che non incontravamo il pollo con le sue galline nel pollaio.
1: Che bello,
0: bene,
1: che
0: bravo,
1: bello,
0: bravo.
1: Che bello, che bello.
0: Siamo pronti anche oggi, nonostante il diluvio universale che si è abbattuto su Cologno Monzese Beach, ma finalmente siamo al fresco.
1: Vero? Hai dormito con la finestra un
0: sì,
1: po' aperta
0: al fresco,
1: stanotte?
0: Anch'io. Stanotte fresco.
1: Anch'io.
0: Spento
1: anch'io.
0: Aria condizionata, respirato aria pura.
1: Evviva,
0: evviva. Vabbè.
1: Ovviamente siamo qui rigorosamente in diretta, perché ieri,
0: certo,
1: ce lo chiedevano, ma domani ci si, eccoci
0: di,
1: qua.
0: Di l'ora esatta, così almeno.
1: Allora, le 13:11 minuti, non leggo fino all'ai secondi.
0: 41, 42, 41. 43.
1: Okay, perfetto.
0: Comunque, sta di fatto che siamo in diretta. Se volete approfittare di noi, c'è sempre lo stesso numero, che è quello che Francesca vi enuncerà benissimo.
1: Eccolo, il 331 995 0095. Ma qualcuno si chiederà, ma voi chi siete?
0: I soliti due
2: cretini. Mauro Marino,
0: esatto,
2: Francesca Leto.
0: Sei venuta con il cavallo oggi?
1: Il cavallo, guarda, abbiamo preso tanto di quell'acqua, ah, io e il mio cavallino,
0: okay,
1: che
0: bene,
1: l'ho lasciato
0: bene,
1: lì
0: bene.
1: Sotto.
0: Vedo che sei texana.
1: Sono
0: oggi,
1: texana,
0: molto bene. Mi ricordi Paoletta sul palco di Radio Italia Live, il concerto, anche lei era abbastanza texana, no? Vieni qua.
1: No, aveva... lei era più figlia dei fiori, direi.
0: Ah, aveva la fascia.
1: Sì,
0: sì,
1: non
0: sì,
1: c'entrava
0: sì,
1: niente con questo look. No,
0: vabbè,
1: no, no,
0: devo
1: no,
0: metterla anch'io quella fascetta lì,
1: sì,
0: ma per trattenermi
1: me...
0: un po' le idee, perché mi escono così, capito? Quella me la
1: ti
0: tiene lì.
1: Ti scappano, bene.
0: Abbiamo detto tutto?
1: Sì, l'abbiamo proprio detto.
0: Andiamo
1: sì,
0: al cinema? Dai, quanti
1: dai,
0: secondi? 25 secondi. Poi
3: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
4: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
5: Da Steven Spielberg.
4: Non riesco a capire, sono persone.
5: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
4: Cosa vuoi fare?
6: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

0: sinistra.
1: Tu sei destra, poesia che non sinistra. Ha bisogno di melodia, vedi?
0: Melodia. Bella, bella.
1: Melodia o non melodia?
0: Glielo diamo, è il nuovo di Sal Da Vinci che si intitola
1: Poesia.
0: Poesia.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
4: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
7: Quanti anni hai?
6: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. La Ticini dal 1946.
8: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
9: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
10: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
9: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
10: Rispetto per le persone.
9: Recycle.
10: Dare nuova vita alle cose.
9: ESG.
10: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
11: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
12: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
13: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
14: Sì, è di là sul divano.
13: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
14: E che fa? È uguale, no?
15: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
16: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
17: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 7 giugno alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Ernia. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.
18: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di

0: buena fiesta de la República Italiana con la música latina hoy en la radio de la música italiana de la República Italiana. Ana,
1: muchas gracias.
0: De nada, guapa. Vamos adelante con las siglas de los saludos a escasos.
1: La base havaiana porta il sole anche dove non c'è, anche oggi qui. Ciao Mauro, ciao Mauro.
0: Ciao Francesca.
1: Per fortuna ci siete voi a portare il sole in questo 2 giugno, dato che se guardo fuori sembra fine settembre. Un abbraccio, un saluto da Maruschia, che di solito stira ma che oggi non deve stirare, meno
0: allora,
1: male.
0: Allora facciamo la canzoncina con "Voglio abbracciare Maruschia che non stira".
1: Ecco.
0: Ok, perfetto. Ecco. Ciao. Ciao tesori cari.
1: Grazie.
0: Prego. Sono Elisabetta da Prato. Mi tenete tanta compagnia dalle 7 con Savia Montieri fino a sera quando non lavoro, perché purtroppo sul lavoro non posso tenere la radio accesa. Buon 2 giugno a tutta l'Italia. Grazie Elisabetta da Prato,
1: grazie.
0: Un bacione.
1: Buongiorno FM, quando lavoro mi rompono le scatole e mi parte il mood tartaruga.
0: Scusa, però ha scritto M con i puntini.
1: Vabbè.
0: Mi rompono i...
1: Beh, le scatole uguale, un sinonimo.
0: Ironi.
1: Ma fortunatamente arrivate voi e come questo salvagente con la vostra allegria tutto passa, ci scrive Leandro. Grazie
0: caro. Vivi da Gela, saluti da Rosetta e Vivi, buona festa della Repubblica, grazie della compagnia, viva l'Italia e viva voi, grazie.
1: Viva Vivi.
0: Poi
1: ciao Mauro e Francesca, vi ascolto sempre, siete eccetera. E Leonora, grazie mille, ti mandiamo un abbraccio anche noi.
0: Molto bene, andiamo dall'America Latina au Brasil,
1: Brasil.
0: Con la nuova canzone Gaia, Bossa Nostra.

0: Chi è?
1: So io.
0: Ah, credevo che fosse
1: Luzzano Ligabue, esatto, ti sarebbe piaciuto, invece sono io. Luzzano Ligabue, la ragazza dei tuoi sogni, prima Gaia, l'abbiamo detto con la nuova, abbiamo parecchi messaggi, adesso però abbiamo poco tempo, non
0: ma
1: possiamo leggere.
0: Ma senti che base che ha messo il DJ Paolo Neri.
1: Questa
0: senti.
1: La facevi così, aspetta, te la facevo come, la, come era l'originale in discoteca.
0: Sentiamo.
1: Aspetta, alza un po', vai.
2: From disco to disco, time after time, move your body.
1: Era fatta così.
0: È vero.
1: Poi c'era quell'altra di quello che passeggiava e cantava in italiano, che camminava per gli Champs-Élysées, era un po' ubriachetto, era fatto così proprio, sono quelle che andavano in quei periodi.
0: Infatti
1: lì
0: mi ricordava qualcosa, bello, bello.
1: Molto bene, comunque veniamo a noi e torniamo ai giorni nostri, e oggi non c'è tanto sole qui, però la colpa comunque è sempre del sole.
0: Così dicono, che dicono
1: fa,
0: loro.
1: Che ci
0: lo
1: fa
0: dicono.
1: Fare delle cose belle a volte.
0: È vero,
1: anche,
0: lo
1: no?
0: dicono
1: chi lo dice? Chi lo
0: DJ
1: dice?
0: Jed, Bloody, Shorty.
1: E poi Loco Hill.
0: Loco Hill.
1: E vai ragazzi, salutiamoli che ci ascoltano sempre. Vai che
0: ciao,
1: la colpa
0: ragazzi.
1: È del sole.

0: su che piove, vieni su.
1: Proprio vieni, tu, vieni su, su.
0: Vieni su, vieni su, dai che piove, vieni su.
1: Bella sta canzone.
0: Bella.
1: Sento che ci accompagnerà per tutta l'estate.
0: Io vado ad aprire a loro, va bene?
1: Dai, apri.
0: Perché
1: che se no,
0: va,
1: no,
0: vieni
1: no,
0: su
1: no,
0: e
1: no,
0: poi
1: no.
0: Non è chiuso,
1: vai.
0: Come
1: vai,
0: si
1: vai,
0: fa?
1: Vai, vai, vai.
2: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
3: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
4: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte Buona Spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro e il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, Buona Spesa Italia.
5: AAA ti stiamo cercando. Se hai dai 16 anni in su e vuoi passare l'estate più bella della tua vita, prenditi gli ultimi posti rimasti per le vacanze Scuola Zoo in Italia e in Europa. Muoviti, vai su scuolazoo.com, perché se non lo vivi, non ci credi.
6: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
7: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente.

0: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis. Buongiorno convenienza.
1: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
2: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.

0: Chissà
1: i The Colors, tu con chi fai l'amore, so cose nostre, non ve le diciamo perché non è carino, giusto?
0: No, però uno chiede, domandare lecito, rispondere, esatto, cortesia, altrimenti niente.
1: I fatti vostri ce li facciamo volentieri, tant'è che andiamo a leggere un po' di messaggi, via.
0: Bellissimo, sulla strada del ritorno riuscire a sentirvi anche sulla Cisa, ci scrive Silvia. Chi è?
2: Buon primo pomeriggio da Alberto Alfano, il traffico è regolare, la radio si sente anche sulla Cisa in direzione Liguria e in direzione Parma.
0: E guidate con prudenza. Diciamo sempre.
1: Molto bene. Poi salutami il gabbiano che hai appena messo, grazie.
0: Ciao gabbiano.
1: Poi.
0: Ciao Mauro e Francesca, ma come fate a vivere con il cielo sempre grigio? Noi di ritorno da Siracusa a casa a Palermo, 29 gradi e mezzo. Vi aspettiamo per il concerto, ci scrive Ina. Ina, arriviamo a fine giugno,
1: Ina,
0: non vediamo l'ora.
1: E vi invidiamo molto per il cielo, ma anche tanto per il mare
0: per
1: che avete
0: tutto,
1: lì, in
0: sì,
1: Sicilia.
0: Tutto.
1: E poi ancora, ragazzi belli, siamo andati a mangiare sui colli bolognesi con la Vespa.
0: Oh,
1: come
0: bello
1: andare in giro per i colli bolognesi, come diceva la canzone di Cesare Cremonini and Company. Ughetta e Giorgio da Bologna, ciao ragazzi.
0: Che bella immagine questa, sì, di loro due sulla Vespa. Buona festa della Repubblica Italiana da Aurelio da Nizza.
1: Ciao,
0: che salutiamo.
1: Aurelio,
0: ciao Aurelio.
1: Poi Claudio, il nostro amico, ci manda sempre le foto delle rosse. Oggi ci ha mandato una foto dal Gran Premio di Monaco.
0: Però, ci sarà nei prossimi giorni.
1: E si trova lì, e quindi buon lavoro a te, va bene?
0: Sarà lì fino a sabato?
1: Non lo so.
0: Fino a sabato sera?
1: Non è che ho l'agenda sua a portata
0: di
1: mano.
0: Perché stavo dicendo.
1: Probabilmente sì. Non ho capito.
0: Stavo dicendo perché.
1: Perché la canzone si intitola.
0: Sì, però non
1: scusa,
0: vedi che
1: è nuova, non c'ero ancora arrivato a sabato sera di Nigiotti e Mara Stazione.

0: calma, Francesca.
1: No, ci sono, eccomi.
0: No, te la sei presa con calma, con
1: sì,
0: molta
1: con calma.
0: Stavi lì sul divano, brava.
1: Bella allungata lì, tranquilla.
0: Però guarda che ore sono.
1: No, devo scavallare. Anzi, scavallo veloce, sono le 2:01.
0: Ecco.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: Storie,
1: scusa, sono confuso. Riccardo Fogli, aspetta, Riccardo
0: Fogli. Lui, comunque lui, sì.
1: Prima Olly e Giulia questa domenica, anche se oggi è martedì, sembra domenica però perché
0: sembra essendo un giorno di festa, sì.
1: Siamo nella seconda oretta insieme, parliamo del tolo senza las pelotas qui a Milano, ne ha parlato forse già Paoletta anche stamattina. Non si fermano le polemiche sui social riguardo al restauro del toro in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. Gli utenti ironizzano sul fatto che dopo i lavori i famosi attributi, diciamo, del toro sembrano essere spariti e il toro sembra essersi trasformato in un bue.
0: Allora, perché cosa succede? Voi, per chi non lo sapesse, c'è questo mosaico,
1: esatto,
0: c'è sempre stato in corso di via Vittorio Emanuele, dove i turisti, dove tutti vanno normalmente a appoggiare il piedino pelotas del toro,
1: esatto,
0: e poi ruoti tre volte su te stesso, esatto, e porta fortuna, pensi al desiderio. Facendo così si sono consumate, quindi hanno restaurato.
1: Si è formato un buco ed era un toro senza la pelotas.
0: Ma il problema è che hanno rimesso a posto,
1: infatti,
0: e pare che non sia più tornato come prima.
1: Anche a Torino c'è a Torino c'è il toro, quello lì davanti al bar, quello là famoso. Comunque in questo modo sarebbe impossibile compiere il classico rito portafortuna, che consiste appunto in quello che dicevi, appoggiare il tallone sulle palle, diciamo così, del toro e compiere questi tre giri su se stessi. E quindi come fai? Dici, io vado là, non trovo più le pelotas del toro, e dove le metto?
0: Dove lo metto il tacco per girare?
1: E quindi niente, sta di fatto che c'è un'ironia pazzesca sui social riguardo a questa roba qua.
0: Ma pare che ci sia proprio un motivo, diciamo, di cromatico, perché pare che nel restauro sia stato usato delle piastrelline di una tonalità diversa di mosaico, e quindi fa un effetto ottico più piccolo. Ma in realtà ci sarebbero queste pelotas.
1: Lo dicono gli esperti del comune, dicono: no, guarda che le pelotas del toro ci sono.
0: Sono più chiare.
1: Diciamo pelotas non dire palle, perché male meno carino. Diciamo, no?
0: Però.
1: E quindi sta di fatto che sono quelle. E quindi, secondo gli esperti, ci sono, secondo la gente che va a vedere, non ci sono.
0: Ma non c'era anche un dolce che si chiamava così?
1: No, ci sono le pelotas che si mangiano in Spagna.
0: Ah, quelle originali?
1: No? Una volta amore il toro, una volta amore il torero.
0: L'avevo raccontata una volta, è vecchia.
1: Ma non va bene. Comunque, sta di fatto che bisogna andare a controllare se questo toro c'ha le pelotas oppure non ce l'ha.
0: Dobbiamo andare a vedere.
1: Vai tu?
0: Io vado.
1: Vai tu, facci sapere.
0: Sì, vado io
1: nei prossimi
0: vedere.
1: Giorni.
0: Okay,
1: perfetto.
0: Okay.
1: Poi se qualcuno è lì e ci vuole fotografare il toro, così lo vediamo.
0: Sì.
1: Lo diciamo agli amici che abitano a Milano, in galleria. Molto bene, possiamo andare con il nostro Disco Italia? Prego.
2: Disco Italia.
3: Disco Italia è Comuni Immortali di Achille Lauro.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

0: Buon primo pomeriggio, anzi buon secondo pomeriggio da Alberto Alfano. Prima di partire per un lungo viaggio, controlla la situazione traffico su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ecco, benissimo. No, no, giusto, mi pare sacrosanto. Chi è?
0: Sempre io, fai il pieno. Chi è? Chi è?
2: Ciao Mauro e Francesca, sono Carlo. Questa volta torno dal turno di Fiumicino. Mi fate compagnia mentre sto andando a casa.
0: Bene.
2: Una freddura.
0: Sì.
2: Un cliente va dal dottore: dottore, dottore, mi tirano i nervi. E tu ritiraglieli. Ciao, ciao.
0: Grande Carlo, grazie.
1: E certo, perché mi tirano i
0: abbiamo
1: nervi.
0: Abbiamo capito. Sì, abbiamo capito.
3: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
4: La nazionale femminile di Andrea Soncin torna in campo per le qualificazioni ai mondiali. Venerdì 5 giugno, ore 18:15, allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa, le azzurre sfidano la Serbia in una partita fondamentale per il cammino verso la Coppa del Mondo. La live performance di Lorenzo Fragola durante l'intervallo. Vivi l'emozione della nazionale dal vivo e sostieni le azzurre. Acquista subito il tuo biglietto su ticketing.fgc.it.
5: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
6: Io.
5: E la multa dell'altro giorno?
6: Io.
5: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
6: Io.
5: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
6: Io.
7: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
8: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
10: Ops.
9: Ops.
10: Ops.
9: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
10: Ops.
9: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
11: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
12: Allora, ci siete?
13: Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
14: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
15: Wow.
14: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
16: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
17: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
16: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
18: Questa sfida la vince Gianluca.
19: Sono proprio curiosa.
16: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
20: Un posto così non si trova da nessuna parte.
16: Per vivere esperienze uniche.
19: Ti senti di darmi subito un top?
20: No.
16: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21:30 su Real Time, canale 31. Bye.

0: cosa dice? Sei una iena mal di schiena?
1: No, sei una iena, sei un problema. Sei un problema. E tu hai mal di schiena?
0: No, non ho mal di schiena.
1: Meno male.
0: Così per dire. Allora, quelle di Mozart si mangiano, le palle di cui parlavamo prima.
1: Sì, che
0: dice,
1: sono un dolce.
0: Esatto, buonissimo, tra l'altro. E, ciao simpaticissimi, Gianmario di Fossano. Ciao Gianmario. Poi,
1: ciao, salutiamo anche Emanuele da Vimercate che sta tornando a Milano dal ponte a Rimini con la sua ragazza Elena.
0: Bene, ciao.
1: Sorpresa.
0: Ragazzi.
1: Ciao, chi è?
2: Buon viaggio e guidate con prudenza.
0: Ciao, sono Eddie. Ciao belli, Mauro e Francesca. Vi auguro una buona festa della Repubblica. Grazie di esistere. Saluti dalla Spagna, Barcellona. Ciao Eddie, grazie.
1: Ciao Eddie, grazie. Salutate me, il mio fidanzato. Stiamo tornando a casa in Sardegna con la macchina nuova, ascoltando come sempre Radio Italia.
0: Allora, bravissimi, però non sappiamo come vi chiamate, quindi quanti in questo momento stanno tornando a casa in Sardegna con la macchina nuova?
1: Tutti voi. Tanti. Siete salutati.
0: Salutiamo tutti che tornano con la macchina nuova ascoltando la radio dalla Sardegna. Poi
1: Mauro, Francesca, buon 2 giugno. Io ci sono e vi ascolto. Le mie orecchie sono tutte per voi. Grazie Alessandro.
0: Grazie Alessandro, un abbraccione. E possiamo andare al cinema 20 secondi circa e poi torneremo
1: volendo,
0: con la musica.
1: Andiamo.
0: Volendo.
1: Mal di schiena.
3: Radio Italia sulla musica italiana presenta Coming Soon Radio. Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.

fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

finestra, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: E questo è fo.
1: È forte.
0: Te.
1: Forte.
0: E questo è na.
1: It.
0: Perché canta così?
1: Sì.
0: Fa fine canzone.
1: Sì.
0: Ni. Fragilità.
1: Yeah.
0: Solo musica italiana. Molto bene.
2: Yeah. Yeah. Ciao Mauro e Francesca, ciao Mauro e Francesca, io vi sento tutti i giorni. Un saluto da Codogno, un saluto da Codogno. Oggi qui sta piovendo. Buona festa nella Repubblica Italiana. Ciao.
0: Grazie,
2: ciao, ciao.
0: Grazie.
1: Ma che meraviglia!
0: Sulla classifica della musica italiana del
1: Ma
0: capo.
1: Grazie, che bello!
0: Ci ha cantato la canzoncina, questa la teniamo lì, eh. Grazie,
1: certo.
0: Grazie. Non sappiamo chi sia, però grazie.
1: Scrivici chi
0: grazie,
1: sei grazie, che grazie. Ti salutiamo, grazie.
0: Che bravi i nostri ascoltatori, molto bravi. Volevi aggiungere qualcosa?
1: Ciao Mauro e Francesca, ciao Mauro e Francesca.

0: E questa settimana il ciufolone italiano te lo dà. Va bene, dai, dobbiamo andare un po' veloci.
1: Dobbiamo andare?
0: Andiamo. No, okay, perché comunque noi
1: Andare
0: e mentre andare noi, andare
1: Alessandra Amoroso. Sì.
0: Ma dove andare?
1: Andare, andiamo.
0: Ma andare dove?
1: Andale.
0: Ma dove andare? Andiamo. Vabbè, chiediamola ad Alessandra.

0: Ciao Mauro, ciao Franci,
1: ciao anche a te, grazie. Ciao.
2: Io sono troppo contenta quando arrivano questi messaggi, mi veramente sono felicissima.
1: Vabbè, andiamo anche noi a radunare paure e desideri come Alessandro
2: andiamo,
1: Amoroso.
2: Ma veloci,
1: ma
2: però,
1: veloci. Però.
3: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Seresto, allaccia la libertà!
5: Dal 6 al 14 giugno torna la Milano Football Week. Il campo da calcio più bello di Milano si accende sotto le torri di City Life, con partite, sfide e attività per tutta la famiglia. La Gazzetta dello Sport ti aspetta alla Milano Football Week. Emozioni, divertimento e tanto, tanto calcio. City Life, Milano, dal 6 al 14 giugno, perché il calcio è di chi lo gioca.
6: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
7: Quanti anni hai?
6: 8.

0: suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
1: Fatti mandare dalla mamma.
0: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.

alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: capito?
1: Hai visto, Madame?
0: Hai capito? Sì, brava, sì, Madame, brava. Con Marra. Cos'è? Abbiamo l'album di Disincanto.
1: Disincanto, l'album è stato certificato disco d'oro dalla FIMI. E, insomma, è stato un bellissimo risultato. Brava. Ovviamente, Madame ha festeggiato, ha pubblicato su Instagram i ringraziamenti. E tra l'altro, la nostra redazione ci segnala che, guardando bene le foto che ha pubblicato Madame, si vede che ha fatto anche un nuovo tatuaggio.
0: Molto bene. Di cosa tratta il tatuaggio?
1: È una scritta. C'è scritto no pressure. Niente pressione.
0: Esatto, quindi esatto. Niente pentola pressione. Bene, ci piace. Complimenti a Madame e anche a Marra, che c'è in questa canzone. E oggi poteva mancare in questo martedì grigio
1: Mr. Rain.
0: Il lunedì nero di Mr. Rain. Prego.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: capito. Ma dov'è che sei?
1: Ma chi?
0: Ah, chi, ok, va bene, grazie. Ti saluto e sono in diretta, ciao.
1: Chi è?
0: In bocca al lupo, tra l'altro. Claudio Baglioni.
1: Cosa dice Claudio? Come
0: lui
1: sta?
0: Lui è qui, però purtroppo non sta benissimo.
1: Eh no.
0: Perché è stato colpito da una polmonite abbastanza importante. L'ha comunicato ieri sui social che ha dovuto interrompere il tour.
1: Già.
0: Ci dispiace, quindi gli auguriamo una pronta guarigione.
1: In bocca al lupo, Claudio
0: e
1: Baglioni.
0: Poter tornare presto a cantare con lui le sue canzoni, va
1: certo,
0: bene?
1: Certo, certo.
0: Intanto anche noi siamo qui.
1: Intanto noi siamo qui e saltiamo di lì perché devo scavallare.
0: Di dove?
1: Di lì, dall'ora dopo.
0: Ah,
1: dall'ora
0: okay,
1: dopo,
0: perfetto.
1: Sì, perché sono le 3:01. Sono

0: dondola.
1: La mia gamba dondola.
0: Dondola.
2: Dondola, c'ha la gamba che dondola.
0: Dondola la gamba. Ebbene, Elodie, affari spenti. Prima Cesare Cremonini, che Francesca ha cantato ora sì, che ma... non ho più te.
2: Scusa, hai visto cosa arriva poi e cosa arriva
0: visto,
2: anche dopo
0: visto,
2: quella
0: visto,
2: lì?
0: Ho
2: preparati.
0: Visto. No, io esco, vado di là col DJ preparati. Paolo Negri, qua c'è anche Falivelli.
2: Sì.
0: Ci chiudiamo dentro così non sentiamo niente. Un po' di messaggi. Buongiorno Mauro e Francesca, buona festa della Repubblica. Sono Alessandra dall'Argentina, ascolto sempre Radio Italia. Grazie Alessandra. Un bacione.
2: Poi un bacione anche a Lucia e Franco che sono sulla strada Marzamemi Siracusa e ringraziano per la compagnia.
0: Bello. Poi ciao ragazzi, io e mio marito stiamo andando in Liguria un paio di giorni a festeggiare i nostri primi splendidi 26 anni di
2: che
0: matrimonio.
2: Bello.
0: Un abbraccio Marica e Roby, tanti auguri ragazzi.
2: Ma sai chi c'è anche su strada?
0: Chi?
2: Stefania e Francesco che ritornano da 4 giorni di mare a Tortoreto.
0: Bravi ragazzi.
2: Chi è?
0: Buon terzo pomeriggio da Alberto Arano.
2: Sì, oggi è un continuo.
0: Guidate con prudenza. Niente, mi viene da ridere. Cosa dobbiamo mettere adesso?
2: Ah, come?
0: Ecco.
2: Come? Scusa,
0: oh,
2: ma
0: signor,
2: come? L'ho
0: vai,
2: detto?
0: Vai, vai.
2: Oh, eccoci, siamo
0: io
2: pronti.
0: Io vengo di là, mi dice posto per
2: siamo
0: me
2: pronti.
0: Di là. Vengo di là perché Francesca canta.
2: Io faccio la parte di Blanco.
0: Elisa faccio

0: che siete in coda per il rientro. Perché abbiamo visto che c'è traffico in giro.
1: Stava guardando, sì. Dov'è che c'erano?
0: In Liguria, la solita autostrada, quella della Liguria, mannaggia, non invidiamo per
1: lì
0: niente.
1: Ci vuole lo sfogo,
0: amici,
1: vedi?
0: Che sono lì, hai voglia.
1: Ci vorrebbe
0: una corsia in più, oltre che lo sfogo. Possiamo andare, Pollo, grazie.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
7: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
8: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
9: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
10: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
9: Oh, Contacta! Adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 0425. Leggere attentamente le avvertenze.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
2: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
3: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: bella. Ci piace. Bravi. Questa versione con Alicia Keys e Rosa Ramazzotti, l'Aurora, prima Francesco Gabbani, Summer Funk. Cari amici all'ascolto, tranquilli, non avete le corna.
1: L'ha detto la ricerca, non è un'affermazione
0: gli
1: nostra.
0: Gli italiani non sono più non sono infedeli, si comportano bene, lo dimostra appunto questa ricerca. Il nostro paese si tradisce molto meno rispetto che al passato.
1: Pensate che addirittura in un sondaggio fatto in questa ricerca l'80% degli italiani si è detto convinto che sia possibile essere fedeli alla stessa persona per tutta la vita.
0: Hai capito?
1: E più si abbassa l'età, più aumenta questo dato. Per la Gen Z l'88%.
0: Quindi non siamo più i farfalloni di una volta, hai
1: Bravi,
0: capito?
1: Che
0: abbiamo
1: non siete
0: la testa sul collo, ci comportiamo bene, oltre a essere tutt'altro che appunto farfalloni, gli italiani sarebbero anche molto severi in tema di tradimento. 9 su 10 considerano infedeltà anche solo scambiarsi messaggi sexy con qualcuno senza farci nulla di fisico, ecco.
1: Quindi insomma tutti diventati molto più ligi e bravi.
0: Quindi
1: bravi,
0: tranquilli,
1: bene.
0: Se avevate dei dubbi, tranquilli, le corna non ce l'avete. E allora andate tutti in pace e buona domenica.

0: dove? È così, d'argento amico, più o meno. Allora facciamo un po' di salutini a caso, via, dai.
1: Ciao, potete salutare il gruppo di cartongessisti bresciani, rientro dalla Croazia, ecco, azienda bravi. Pezzoli SAS, ciao ragazzi.
0: Ciao ragazzi, buon rientro, ciao, io e Corinne stiamo andando al mare. Molto bene, da Verona Mirko ce lo segnala. Ciao ragazzi, buon viaggio, buon mare.
1: Ciao Radio Italia, noi siamo Camilla, Santa e Lidda. Stiamo tornando da Tortoreto in direzione Teramo, dove abitiamo. Vi ringraziamo della compagnia e vi chiediamo se ci potete salutare. Eccoci qua.
0: Siamo volentieri, ma oggi sono tutti a Tortoreto, non è il primo che torna da Tortoreto.
1: Sì.
0: Poi, ragazzi, Tiziana da Cesano Boscone, visto il tempo, ho pensato di stirare in vista.
1: In vostra.
0: Siete in vista, però.
1: Ah, ma okay. Immagino
0: in
1: che
0: vostra
1: sia
0: compagnia, buona come festa a tutti gli ascoltatori. Tiziana si chiama. Voglio abbracciare Tiziana che stira cantando, che vista. Molto bene. Poi
1: ciao da Andrea e Sara e Aurora in ritorno dalla montagna.
0: Ciao ragazze. Ciao. Mamma Laura e Vittoria tornano a casa dal mare con un sacco di traffico. Milano ci aspetta.
1: Chi è?
0: Buon quarto pomeriggio. Guidate con prudenza. Basta.
1: Bene.
0: Vai, basta, possiamo andare. C'è la nuova delle vibrazioni, com'è che si intitola?
1: Ambiguità così strafatta di coriandoli.
0: Sono andato ad informarmi sul testo di questa canzone perché non avevo capito
1: cosa
0: tanto.
1: Dice?
0: E dice che parla di amore, sentimenti, liberi.
1: Ah, un argomento.
0: Sì, sì, sì. Ma i coriandoli?
1: Capiamo.
0: Capiamo.

0: capito?
1: Che la sta uscendo.
0: Chi sta uscendo?
1: No, si prepara ad uscire.
0: Sta uscendo.
1: Sì.
0: Bene, possiamo andare, grazie.
2: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
9: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
10: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia.
11: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
12: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre, da quando non si chiamavano così.
11: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
12: Rispetto per le persone.
11: Recycle.
12: Dare nuova vita alle cose.
11: ESG.
12: Fare la cosa giusta, da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
13: Sono arrivati i Black Friday Days Summer Edition in Rinascente. Fino al 2 giugno sconti fino al 50% sui migliori brand moda, beauty, accessori, casa, design, food and wine. Ti aspettiamo in tutti gli store Rinascente e online.
14: Negramaro, una storia ancora semplice, 2026. Da giugno, i Negramaro saranno in concerto nei più importanti festival e nelle principali arene outdoor d'Italia, fino al gran finale del 20 settembre all'Arena di Verona.

0: risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte, sempre.
2: Termini e condizioni in negozi online.

0: Si muove.
1: Allora, a proposito di giovanotti, siamo pronti per la nuova avventura di Lorenzo. Il 7 agosto da Olbia partirà Giova Summer Party 2026, l'Arca di Lore, una festa itinerante dove la gioia, il ballo, i colori, l'energia travolgente di giovanotti la faranno da padrone.
0: Dopo la Sardegna, l'Arca farà tappa in Abruzzo, Puglia, Sicilia, Calabria, Campania e approderà infine nella capitale al Circo Massimo il 13 settembre.
1: Domina un po' qual è la radio ufficiale.
0: Ma dai, siamo noi, esatto, di Radio Italia Solo Musica Italiana, e oggi vi diamo la possibilità di portarvi a casa due biglietti proprio per la prima data, 7 agosto all'Olbia Arena di Olbia.
1: Ehi, amici della Sardegna, e voi che siete lì in vacanza, 7 agosto abbiamo detto.
0: Esatto, 7 agosto, come si fa?
1: Bisogna andare sul nostro sito a sto giro, quindi radioitalia.it, andate lì, cercate e giocate, va bene?
0: Esatto.
1: Non mandate il messaggio perché è inutile, andate sul sito e viva.
0: Senti, c'è questo messaggio che volevo leggere.
1: Prego.
0: Un saluto da Matteo e Alice, sì, in coda in ritorno dal Lago di Garda. Potete, mannaggia, dire a Matteo che può anche parlare con Alice e non essere arrabbiato per il traffico.
1: Ma il traffico ti snerva, ti snerva, io lo capisco. Un saluto comunque a voi, buon rientro. Ciao a tutti dalla Calabria, Carmela e Francesco arrivati da Cuneo, salutiamo gli amici della Calabria che stanotte hanno ballato parecchio, con la scossa di terremoto che c'è stata. Poi
0: salutiamo anche Irene, Roby e Anna che è ancora nella pancia della mamma di ritorno dalla Toscana.
1: Bene.
0: Ciao,
1: buon pomeriggio da Lena e Gianni di rientro da Roma direzione Terlizzi, vi salutiamo, grande radio e grandi DJ. Grazie
0: Antonella,
1: grazie,
0: e Bruno in direzione Caserta tornano dalla Calabria, appunto.
1: Bene,
0: anche
1: vedi,
0: loro
1: c'è chi va e c'è chi viene. E poi abbiamo Anna Chiara, Antonio, nonno Giovanni e nonna Sara e anche il fratello che ha fatto il torneo, Antonio.
0: Tutti in viaggio, tutti a casa, tornano a casa.
1: Buon rientro e come dice il nostro pomeriggio di Alberto Alfano, guidate con prudenza. E andiamo con la prossima che è di Maradona e Pelé, due giornalisti.

0: una donna, dice, no?
1: Sì.
0: Va bene, Francesca Michelin, buongiorno. Buongiorno. A proposito di donne, è arrivata Giuditta. A proposito di donne, è arrivato anche Marco.
2: Ciao, tesori.
0: Vabbè, così, dai.
1: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Va bene, che problema c'è? Scusa.
3: Ma sì, ma certo.
0: Come state?
3: Tutto a posto.
0: Avete preso l'acqua?
1: Un pochino.
3: Tantissimo.
0: Francesca, che oggi è venuta a cavallo. Era tutta. Quando è arrivata era fradicia, però piena d'acqua era.
1: Mi sono. Ci ho messo 3 ore ad asciugarmi.
2: Ah, sì, ma anche perché voglio dire, non è che ha piovuto poco.
0: Tanto,
2: Si è difeso.
0: Io l'ombrello l'ho lasciato in macchina e
1: bravo.
0: Purtroppo sono cose che capitano. Per fortuna ha smesso.
3: No.
1: Ecco, siamo per uscire.
0: Però
1: quindi
0: l'ha chiamato fino a...
1: Chi è?
0: Buon sesto pomeriggio, esatto. Da Alberto Alfa. Ma ha detto che piove di nuovo alle 5. Temporale, bisogna fare attenzione.
1: Allora muoviamoci. Muoviamo
2: il tempo per quando usciamo noi.
3: Certo, come no? Vabbè, ma ormai
0: due gocce d'acqua.
3: Ormai abbiamo investito, no? Cioè, l'abbiamo presa prima, andiamo dopo.
0: Avete preso le pinne, il fucile e gli occhiali, ragazzi. Si sa mai. Una muta, qualcosa, sì.
2: No, tutto. Perché... Abbiamo anche la barchetta a remi.
0: Mamma mia, è tardissimi. Ciao Pollo, grazie
1: a tutti. Ciao a tutti. A domani. Sono le 4.

0: stessa direzione di Paola Iezzi per aprire questo pomeriggio insieme a Radio Italia, solo musica italiana. Ciao Giuditta.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio. Salutiamo anche il pollo che è in regia.
0: Aspetta, fai finire. Ok, eccolo qua. Ah, giustamente doveva dirlo tutto, perché se poi interrompiamo magari perde il senso di quello che...
1: E certo, non è che puoi interrompere un discorso a metà, bisogna sentire tutto. Hai capito, no?
0: Certo che ho capito.
1: Vedi?
0: Sì.
1: Comunque sia corretto.
0: No, ci sta.
1: Cioè, non è che...
0: Evitiamo le parolacce, perché comunque sono le 4 e 10 e quindi...
1: Certo,
0: non si può, però amici, abbiamo 2 ore davanti, ma anche qualcosa in meno, per ascoltare un sacco di musica, ma soprattutto per raccontarvi delle cose che sono successe in questi giorni, insomma.
1: Sì, stavo guardando, ci sono un bel po' di cose da raccontarvi. Ah, non abbiamo detto buona festa della Repubblica.
0: Beh, amici, sì.
1: Importante,
0: assolutamente,
1: importante dirlo.
0: Assolutamente.
1: Sì, ci sono anche degli aggiornamenti che riguardano i nostri cantanti preferiti, però insomma non è che possiamo spoilerarvi tutto adesso, abbiamo 2 ore.
0: Vabbè, riassunto dei nostri cantanti preferiti: sono a rilassarsi da qualche parte per il ponte.

0: mattina.
1: No, vabbè, ma non è che. Non solo che cosa stanno facendo oggi. Cioè, anche un po'.
0: Se vogliamo parlare di attualità, oggi sono in vacanza. Come tutti.
1: Sì, sì. Come tutti.
0: Come gran parte. Cioè.
1: Buona parte.
0: Vabbè, loro sì. Come senti, calciatore.
1: Meglio se iniziamo.
0: Calciatori dove sono adesso?
1: Di rilassarsi. Anche loro. Vabbè.
0: Gli italiani sì.
1: Iniziamo. Okay.
2: Disco Italia è Comuni Immortali di Achille Lauro.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: Viva Spirito su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora, parliamo di musica subito? Lo facciamo subito?
0: Aspetta un attimo,
1: Ho capito, però bisogna essere aggiornati perché
0: Bene.
1: Se uno posta una storia su Instagram e poi ne riposta un'altra dopo un'ora e già quella vecchia
0: non
1: vale più.
0: Ho capito, però allora hai pazienza un minutino, qualche minuto, stai lì, fermo lì.
1: Qualche quanti?
0: Poco, stai lì.
1: Vabbè.
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
3: Ti stiamo cercando. Se hai dai 16 anni in su e vuoi passare l'estate più bella della tua vita, prenditi gli ultimi posti rimasti per le vacanze Scuola Zoo in Italia e in Europa. Muoviti, vai su scuolazoo.com, perché se non lo vivi, non ci credi.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700

0: 700 euro di vantaggi. Vai in negozio su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
1: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
2: Ops.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
3: Ops.
1: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
0: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
4: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
7: Iperceramica.
8: Mon amour, che fragrance, che ammorbidant, oh là là, c'est travolgeant. Con Mon amour le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
9: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.

ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
1: Ciao a tutti, sono Emma e mando un grande abbraccio e mille baci a tutti gli amici di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Vacci piano, Emma con Ercomi a Radio Italia, solo musica italiana. Parliamo proprio di Emma, perché dai social arriva forse un indizio per una canzone nuova?
1: Potrebbe, perché allora lei ha pubblicato una serie di foto in barca e appunto si sta rilassando, come stavi dicendo tu, come molti artisti. Però c'è un dettaglio che non è passato inosservato, che è la didascalia delle foto.
0: Recita: dimmi un po', noi che ci facciamo ancora qua? Che potrebbe essere, secondo i fan,
1: una parte,
0: sì, un piccolo spoiler di un nuovo brano,
1: di un testo, potrebbe, di una canzone, potrebbe, magari appunto dopo Vacci Piano che abbiamo appena ascoltato potrebbe esserci qualcos'altro in cantiere, non lo sappiamo.
0: Non lo sappiamo e per questo vi abbiamo riportato una cosa che non sappiamo.
1: È un indizio, potrebbe essere un indizio.
0: Uno fa un'ipotesi, cioè scommette, se poi ci prende, ve l'avevamo detto, no? questo è il gioco, no?
1: Se invece non ci abbiamo preso,
0: facciamo finta che non l'abbiamo mai detto. È così, funziona così.
1: Bisogna proprio vivere la vita così. Cioè,

0: che sto parlando, per questo non sono io.
1: In Negramaro io non lascio traccia su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Insomma,
1: qualche segno.
2: È qualche segno, sì. È la storia che stiamo per raccontarvi, che arriva dal campionato di calcio della Serie B in Ecuador.
1: Sì.
2: Le immagini sono diventate virali perché capita che ci sia purtroppo un infortunio grave e in quel caso devono intervenire degli operatori sanitari che se non riescono a curare il calciatore lì in quel momento devono portarlo via o su una barella o interviene una golf car.
1: Sì, okay. Una golf car medica, sì. E purtroppo è successo questo, cioè c'era un giocatore che doveva essere portato via, la golf car medica è entrata proprio a tutta birra,
2: sì,
1: esatto. nel campo di calcio. Andava talmente veloce
2: e non guarda il team, cioè lui guardava giustamente, si occupava dell'incolumità, sì, dell'infortunato, che comunque non sai il campo poi quando ci giochi sopra ha
1: dei dossini,
2: delle parti di terreno che magari si staccano e quindi c'è delle buche, allora non vuoi che l'infortunato che hai dietro sulla barella si faccia male, quindi guardi dietro,
1: sì.
2: Tanto voglio dire non sei su strada, no?
1: Sì, sì, però
2: vai
1: c'era
2: dritto.
1: Un giocatore davanti,
2: ah,
1: e quindi lo hanno messo sotto,
2: ha investito,
1: l'hanno, sì, allora non si è fatto male,
2: ma l'ha investito con la golf car?
1: L'ha investito con la golf car elettrica, anche a velocità abbastanza sostenuta, sì, se devo dire la verità,
2: quindi ne ha fatti fuori due, cioè.
1: In effetti sì, uno si era fatto fuori
2: uno,
1: da solo,
2: sì, sì, sì.
1: L'altro è stato investito, vabbè, però è riuscito a rientrare in campo quello che è stato investito, l'altro, okay, no, ha concluso la partita, tra l'altro hanno vinto 1-0. Non so l'operatore, quello che guida, è medico?
2: Non credo abbia la patente a questo punto, non credo che proprio sia il primo, vai tu guida, cos'è?
1: Quindi se vogliamo riassumere quello che è successo,
2: cosa ha fatto questo operatore?
1: Lo ha messo?
2: Sotto.

0: Sotto sotto di Aiello, tra l'altro questo brano fa parte del disco che è uscito 10 giorni fa.
1: Mamma mia.
0: Si chiama Scorpione.
1: Cioè, però vedi, non ti ricordi che giorno è, però quando devi fare i calcoli sull'uscita di un album ti ricordi tutto.
0: No, l'ho detto a caso.
1: Ah, cioè, okay.
0: In base a quello che mi ricordo più o meno, poi magari sbaglio, però
1: pensavo,
0: poco importa.
1: Niente, scusa.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
3: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
4: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
3: Oh, Contacta, adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Inizio conto alla rovescia.
7: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
8: Fatto!
9: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
10: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
11: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
12: Allora, ci siete?
13: Acquaviera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
14: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
15: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Se resto allaccia la libertà!
16: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
17: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre, da quando non si chiamavano così.
16: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
17: Rispetto per le persone.
16: Recycle.
17: Dare nuova vita alle cose.
16: ESG.
17: Fare la cosa giusta, da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
18: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino memory bambù con chiusura zip a €7,99 e da giovedì, bruciatore diserbante da 2000 watt a €14,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
19: E dove andate quest'estate?
20: In Trentino, con i bambini.
19: Ah, vi piace camminare?
20: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
21: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su Visit Trentino.

e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi fra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che ora hai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

0: You and Me, Biagio Antonacci, a Radio Italia, solo musica italiana. Senti, parliamo di cinema, parliamo del demone.
1: Matt Damon. Il poro Matt Damon.
0: Poro.
1: Ma è tornato a casa. No, perché allora c'è una cosa che, di cui si sta discutendo sul web negli ultimi giorni.
0: Sì,
1: perché
0: sì.
1: Adesso uscirà The Odyssey, no?
0: Certo,
1: in cui lui fondamentalmente deve ritornare a casa, no?
0: Sì.
1: Perché è l'Odissea, lui sarà Ulisse.
0: E quindi
1: deve ritornare a casa.
0: C'è l'unica cosa che fa è cercare di tornare
1: sì.
0: a casa.
1: Ti ricordi Salvate il soldato Ryan?
0: Come no?
1: Chi era il soldato che doveva tornare a casa?
0: Lui.
1: Era Matt Damon. Benissimo. Interstellar.
0: Sì, era rimasto bloccato su Marte.
1: No, quello era The Martian. Anche in quello.
0: Anche quello era lui,
1: anche
0: però,
1: in quello.
0: No?
1: Interstellar invece rimaneva bloccato su un altro pianeta.
0: Su un altro pianeta.
1: Ma perché Matt Damon non riesce a tornare a casa?
0: Non lo vuole nessuno.
1: Cioè, lo mandano veramente in posti ameni, lontanissimi,
0: sì.
1: E lui deve tornare a casa. Ma quanto costa riportare a casa Matt Damon?
0: Presupposto il fatto che io non ho interessi sul film che uscirà, ma siccome so più o meno come il finale, secondo me ce la farà
1: sì,
0: anche stavolta.
1: Non in tutti,
0: Non in tutti. Però insomma, facciamo che ce la fa perché siamo ottimisti. E cioè, alla fine Hollywood lo allontana,
1: sì.
0: ma Hollywood lo riporta a casa sempre.
1: Sì, tra l'altro spendendo più di 600 milioni di euro.
0: Come
1: perché
0: 600 milioni di euro? Ma lasciamolo lì dov'è, dateceli a noi.
1: Perché se si sommano i costi di questi film in cui lui deve tornare a casa, viene quella cifra lì. Quindi riportare a casa Matt Damon ogni volta è costato un sacco di soldi. A sto punto, cioè, Hollywood.
0: Sì, sì, sì. Ma io immagino i creativi che dicono: ma se Matt Damon a una certa sparisse, noi dobbiamo riportarlo.
1: Mamma mia, genio!
0: Fallo subito!
1: Non lo ha mai fatto nessuno, genio! Comunque, a sto punto, per spendere tutti questi soldi, lasciatelo lì.
0: Lasciatelo stare, sì.
2: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: L'Italia celebra gli 80 anni della Repubblica. Il 2 giugno un atto di libertà senza precedenti. Il messaggio del capo dello Stato. Valori che ci rendono orgogliosi, dice Giorgia Meloni. Dopo l'omaggio all'altare della patria, la parata ai fori imperiali, stasera le celebrazioni per la prima volta nel piazzale del Quirinale, speciale di Sky TG24 sul ruolo del voto delle donne. L'Italia è un partner e un amico fedele, scrive Rubio, per l'80° anniversario della festa della Repubblica. Gli Stati Uniti plaudono all'aumento della spesa per la difesa. Guerra in Iran e riprese i negoziati tra Washington e Teheran. Trump ferma Netanyahu in Libano e chiama Hezbollah per garantire il cessate il fuoco, ma gli attacchi nel sud del paese continuano. Nuovo raid russo in Ucraina, pioggia di bombe su Kiev, blackout e roghi nella capitale, almeno 18 morti, tra questi anche bambini. In Russia ha colpito il Kursk. Fermati due connazionali per la strage di migranti pakistani nel Cosentino, ritrovati carbonizzati in un'auto, le quattro vittime erano braccianti, a inchiodare il killer le immagini di videosorveglianza. Dopo il caldo anomalo con temperature oltre la media, forti temporali al nord con allerta gialla in 8 regioni, precipitazioni anche al centro sulla fascia tirrenica, il sole resiste al sud. Storica tripletta azzurra Roland Garros, per la prima volta tre italiani ai quarti nello stesso slam, Arnaldi che affronterà Berrettini e Coboli, Auger agli assenti.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera, in Puglia sulla statale 275 di Santa Maria di Leuca, traffico rallentato per lavori dopo l'incrocio Miggiano, statale 474 di Taurisano e prima dell'incrocio Lucugnano. In Trentino Alto Adige sulla statale 47 della Valsugana, per traffico intenso c'è una coda tra l'incrocio Galleria Ischia e l'incrocio Tenna in direzione Pergine. Nel Lazio, sulla A91 autostrada aeroporto Fiumicino, coda e incidente sull'allacciamento A12 Roma Civitavecchia in direzione incrocio via Laurentina. In Basilicata, sulla statale 585 Fondo Valle del Noce, traffico rallentato per incidente sull'incrocio di Parrutta, direzione incrocio Lago Negro Maratea tra Salerno Reggio Calabria. In Lombardia, sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, code a tratti causa scambio carreggiata tra l'incrocio Colico Trivio Fuentes Sant'Agata statale 38 e l'incrocio di Piona direzione Monza statale 527 Bustese. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando viaggi con dei bambini, assicurati che siano sempre seduti negli appositi seggiolini.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Pinguini tattici nucleari con Amaro per aprire questa seconda ora insieme, 11 minuti dopo le 17. Giuditta Recco, Marco Falivelli, cambio della guardia in regia, Nino Larizza.
1: Oh, ciao Antonio, bene. Allora, noi volevamo parlarvi di questo libro che è uscito, che è di un data editor di
0: parliamo
1: Google.
0: Parliamo di libri.
1: No, però aspetta.
0: Che è successo?
1: In realtà è molto pop il tutto, non è così alto.
0: Siamo
1: come
0: diventati
1: dovrebbe...
0: grandi.
1: Siamo cresciuti, Questo data editor di Google ha pubblicato un libro su tutte le ricerche di Google che vengono fatte nel mondo.
0: Interessante, c'è qualcosa in comune che abbiamo tutti?
1: Ma ce ne sono parecchie, perché noi quando facciamo una ricerca su Google pensiamo di essere così innovativi, di essere unici, no? In realtà magari nello stesso istante ci sono migliaia di persone che stanno cercando la stessa cosa.
0: Tipo?
1: Tipo la mattina di Capodanno, in tutto il mondo, c'è un picco di ricerche su come risolvere i postumi della sbornia.
0: Amici.
1: Ad esempio.
0: Siamo tutti uguali, incredibili.
1: Poi ci sono degli orari. Quando è notte, alle 2 di notte, ovviamente a seconda del luogo, no? Dipende un po'.
0: Del fuso.
1: Esatto. C'è un picco delle ricerche con le parole bambino e sonno.
0: Chiaro.
1: Cioè, come cercare di far addormentare il bambino che si sveglia di notte.
0: Certo, assolutamente sì. Beh, questa cosa comunque è interessante proprio perché tu credi, no, di star cercando qualcosa di totalmente privato. In realtà queste finiscono su delle banche date incredibili.
1: Eh sì, lo sanno tutti. Beh, ad esempio c'è una cosa che è abbastanza, che a me ha colpito abbastanza. In Russia.
0: Sì.
1: Soltanto in Russia c'è un picco di ricerche su che cosa significa sognare di raccogliere funghi e in tutto il resto del mondo no.
0: Sognare di raccogliere funghi vuol dire che la vodka era buona.
1: Probabilmente
0: vuol
1: sì.
0: dire quello, sì.
1: Ma noi ci chiedevamo, visto che poi comunque siamo tutti sulla stessa barca, lo abbiamo appurato anche da quello che c'è scritto in questo libro, se noi aprissimo la vostra ricerca di Google.
0: Sì.
1: Adesso.
0: Sì, ma quella non quella in incognito perché non ti
1: no,
0: dà la cronologia.
1: No.
0: Quella normale.
1: Quella normale. Che cosa avete cercato? Qual è l'ultima cosa che avete cercato?
0: L'ultima, amici, magari la state cercando in questo momento e se la risposta è sognare i funghi, no. Però
1: le altre vanno bene.
0: 3319950095 è il nostro numero per SMS WhatsApp.
1: Noi abbiamo controllato le nostre, sono molto banali,
0: banalissime,
1: quindi non le diffondiamo per questo motivo. Sì,
0: Fra Quintale, Aranciata.

0: 13 buone ragioni di Zucchero a Radio Italia, solo musica italiana. Si parla dell'ultima ricerca su Google, perché molte ricerche, insomma, le abbiamo in comune, molte le facciamo quasi tutti senza però accorgercene.
1: Esatto. Allora, io poi su questo vorrei tornarci dopo, perché effettivamente anche nei messaggi che sono arrivati sull'ultima ricerca che hanno fatto su Google ci sono delle similitudini,
0: sì,
1: forse visto il periodo, certo. Però ce n'è uno che mi ha colpito particolarmente. Vai. Che è Francesco da Vimodrone, che dice: ho cercato il deludente risultato di Milan Cagliari.
0: Oggi?
1: No, l'ultima ricerca che ha fatto è di domenica 24. Cioè, tu non hai più aperto Google?
0: Fantastico.
1: Da domenica 24 ad oggi, ma sei un mito.
0: Vedi che sa tutto.
1: Bravissimo, sì. Bravissimo.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Molto, molto bene questa cosa.
1: Sì, sì, sì.
2: Da Troni. Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli €499. Troni, non ci sono paragoni.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve, ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a €24 di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Alla ricerca della qualità.
8: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
9: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa a solo €1,49. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
8: Porca vacca, non sul tappeto!
10: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
11: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione. È attesa. È un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Sono arrivati Black Friday Days Summer Edition in Rinascente. Fino al 2 giugno sconti fino al 50% sui migliori brand moda, beauty, accessori, casa, design, food and wine. Ti aspettiamo in tutti gli store Rinascente e online.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
7: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 7 giugno alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Ernia. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Marco Mengoni, io ti aspetto su Radio Italia Solo Musica Italiana, le vostre ultime ricerche su Google.
1: Sì, allora abbiamo dei messaggi. Sì. Ok, allora molti, e qui dobbiamo secondo me mettere nei documenti di questa ricerca anche il fatto che siamo in un ponte bello lungo, stanno cercando posti in cui andare a mangiare.
0: Sì, allora c'è chi ha scritto Alex, Fede e Iana sulla strada di ritorno verso Cesate hanno detto abbiamo cercato trattoria Modena vicino all'autostrada, ci è andata anche parecchio bene.
1: Ah, vedi.
0: Poi c'è qualcuno invece che ha scritto abbiamo cercato dove mangiare a Egea Marina, ma forse dovevamo cercare quando si parte per non rimanere imbottigliati nel traffico. Poteva essere una ricerca utile effettivamente.
1: Sì. Vabbè, ma la risposta non esiste.
0: Ma sì, perché tanto partiranno sempre tutti quando parti tu, se è sempre così, è inevitabile. Poi c'è qualcuno che dice io ho una pagina di fotografia e non riuscivo più a caricare video, quindi ho cercato come si fa a caricare video,
1: certo,
0: su Instagram.
1: Certo. Qualcuno invece sta cercando dei supermercati aperti perché ha dimenticato la besciamella.
0: Ci sta.
1: Ci sta, ma arriviamo al tuo prefe.
0: Sì. Tantissimo, sì. Martin dice l'ultima mia ricerca di Google è di 5 minuti fa ed è quando esce il film Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, che è il mio anime preferito.
1: Non so cosa hai detto, ma va bene.
0: È bellissimo, quindi significa che ha visto già il film prima, credo che uscirà nel 2027, bellissimo.
1: Ma tu ci
0: prendi
1: soldi da sta roba?
0: No, è solo
1: hai
0: piacere.
1: Detto troppe volte bellissimo, se non ci prendi soldi non ti conviene.
0: Lo so, però se mi piace.
1: Ho capito, non lo devi dichiarare.
0: Non lo devo dichiarare. Devo rimanere super parte.
1: Se non ci prendi i soldi è inutile, scusami.
0: Vabbè, proverò a contattare, però stanno in Giappone, non so. Vabbè, ascoltiamo J-Ax, dai, è meglio. Ipi yayo. Vun.

0: La Zamale da vendere su Radio Italia, solo musica italiana. Torniamo a parlare degli Stati Uniti.
1: Ma sì, ma non solo degli Stati Uniti. Andiamo nello specifico, andiamo in alto, torniamo a parlare di Donald, che
0: Donald
1: ormai
0: Trump
1: è nostro amico.
0: Sì. Sono arrivati i nuovi aerei presidenziali
1: belli.
0: Per Donald Trump. Sì, belli.
1: Belli. Noi Boeing sono arrivati dal Qatar.
0: Sì, è un problema però.
1: Che problema c'è?
0: Sono troppo grandi. Pensa un po', che strano, perché di solito lui profilo basso,
1: sì,
0: quindi mi risulta strano. Non entrano negli hangar degli Stati Uniti.
1: Posso permettermi, è quanto dire, saranno enormi gli hangar degli Stati Uniti. Quindi,
0: sì,
1: poi di
0: no.
1: solito su questi aerei ci viaggiano in 20,
0: sì.
1: 30, cioè, capito?
0: Sì,
1: perché farli così grandi? Cioè, okay, che c'è la doccia, okay, che c'è la sauna, okay, che c'è
0: non
1: tutto.
0: Ci passano più. Non ci passano più, però adesso faranno dei depositi apposta. Mm. Sì,

0: Sì, una spesa allucinante, tipo 300 milioni di dollari, e hanno anche dovuto rasare un po' un campo da golf, sì, per riuscire a fare spazio per...
1: È come voglio precisare, hanno dovuto ridurre dei campi da golf destinati ai generali.
0: Vabbè, ho capito, sì,
1: no,
0: sì,
1: importante,
0: sì.
1: No, importante, i generali devono andare a giocare al golf, però non toglietegli questo diritto.
0: Stavo pensando, no, che tu compri una... è come se io ho un garage... sì. E che è di una dimensione e dico mi compro una macchina che no, compro un tir e poi lo voglio far stare, sì, dentro il garage, non ci sta, cioè forse sono cose da pensare prima di acquistare, non
1: vabbè,
0: lo so,
1: sai quando fai shopping impulsivo, no? Cioè non te ne accorgi, poi vai a casa e dici dove la metto sta roba, è quella la stessa
0: cosa. Credo che li abbia ordinati online,
1: secondo me, più o meno
0: dici uguale.

0: ci lasceremo.
1: Giochiamo, dai.
2: Giordana Angi, quando poi ci lasceremo su Radio Italia solo musica italiana?
3: Tra poco facciamo un ultimo giro per capire cosa succede nei palazzetti italiani.
2: Ti sono
3: ho dato
2: pronta.
3: Già un indizio, però.
2: Prontissima, prontissima.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tagliata di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
6: Radio Italia solo musica italiana è radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.
7: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
8: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale.

0: 49,99 euro. In negozio, app e sul sito.
1: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
2: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
3: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
4: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
5: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte Buona Spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, Buona Spesa Italia.

0: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio su Radio Italia, solo musica italiana. C'è qualcuno invece che sarà contento, non prova fastidio, non credo, no?
2: Fulminacci, che ha appena ricevuto il disco d'oro per appunto il disco.
1: Calcinacci, certo.
2: Esatto, poi 25.000
1: copie.
2: L'ha già portato in tour nei palazzetti, si appresta a fare la stessa cosa con il tour estivo.
1: Sì, i concerti partiranno tra una ventina di giorni.
2: Aspetta,
1: comunque,
2: oggi non abbiamo fatto una cosa. Se volete scoprire di più le date, tutte le informazioni sui prossimi concerti di Fulminacci, potete andare sul nostro
1: Nella nebbia, sul nostro sito radioitalia.it.
2: Sappiate che questa è inevitabile nei concerti di Fulminacci, almeno di quest'anno, e adesso ascoltiamo insieme
1: Stupida sfortuna.

0: Minacci, stupida sfortuna su Radio Italia, solo musica italiana. Ma buon pomeriggio, Daniele ed Emiliano.
1: Buon pomeriggio, buonanotte, ragazzi, direi. Ciao. Talmente buio.
2: Eh sì,
1: mamma mia, è una delle giornate più brutte mai viste.
2: Dal punto di vista meteorologico, ovviamente, perché è una giornata
1: importante. Certo.
3: Sì,
1: brutto, parlavamo di tempo buio perché parlavamo del clima.
3: Meteorologico.
0: Sai che quello per me è come aeroporto.
3: Aeroporto.
0: Io dico sempre aeroporto.
1: No, faccio fatica. Aeroporto.
2: Vabbè, però si capisce, cioè, entrambe le cose.
3: Meteorologicamente.
2: Sì, è chiaro.
0: Io non ci provo neanche a dirlo, guarda.
1: Ma sempre collegato al clima, invece io fino a poco tempo fa pensavo che i meteoropatici si chiamassero così, cioè meteoropatici.
0: È bruttissimo.
1: È brutto.
2: Molto brutta. Chi l'ha fatta?
0: Continueremo a dire meteoropatici.
2: Sì, certo.
0: Continueremo a dirla sbagliata. Ci sono delle cose brutte.
2: E sai quando continueremo a dirla sbagliata? Domani dalle 4 del pomeriggio, perché ci sentiamo anche domani.
0: Esatto. Ringraziamo Antonio Larizza che è stato in regia. Ve lo lasciamo.
1: Oggi sì.
0: Rimani?
2: Oggi sì.
0: Nino? Così sono tre Nini. Nino, Nina e Nino.
1: Sì. La Nino Squad.
0: Esatto.
2: Sai quanti guai con tutte queste sirene?
0: Nino, perfetto.
2: Va bene.
0: Allora, domani, sempre a partire dalle 16.
2: Mancano pochi secondi alle 18.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: L'Italia celebra gli 80 anni della Repubblica. Il 2 giugno un atto di libertà senza precedenti. Il messaggio del capo dello Stato. Valori che ci rendono orgogliosi, dice Giorgia Meloni. Dopo l'omaggio all'altare della patria, la parata ai fori imperiali, stasera le celebrazioni per la prima volta nel piazzale del Quirinale, speciale di Sky TG24 sul ruolo del voto delle donne. L'Italia è un partner e un amico fedele, scrive Rubio, per l'80° anniversario della festa della Repubblica. Gli Stati Uniti plaudono all'aumento della spesa per la difesa. Guerra in Iran e riprese i negoziati tra Washington e Teheran. Trump ferma Netanyahu in Libano e chiama Hezbollah per garantire il cessate il fuoco, ma gli attacchi nel sud del paese continuano. Nuovo raid russo in Ucraina, pioggia di bombe su Kiev, blackout e roghi nella capitale, almeno 18 morti, tra questi anche bambini. In Russia ha colpito il Kursk. Fermati due connazionali per la strage di migranti pakistani nel Cosentino, ritrovati carbonizzati in un'auto, le quattro vittime erano braccianti, a inchiodare il killer le immagini di videosorveglianza. Dopo il caldo anomalo, con temperature oltre la media, forti temporali al nord con allerta gialla in 8 regioni, precipitazioni anche al centro sulla fascia tirrenica, il sole resiste al sud. Storica tripletta azzurra al Roland Garros, per la prima volta tre italiani ai quarti nello stesso slam, Arnaldi che affronterà Berrettini e Coboli, Auger agli assenti.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: rossa.
1: Lo dico senza paura di essere smentito, era la più bella canzone di quel festival lì, di quello del 2020, quando Francesco Gabbani portò all'Ariston Viceversa, che resta una bellissima poesia. Passati poco più di 6 anni, ma resta una canzone di quelle che quando le ascolti ti tornano in mente dei ricordi particolari, sì, vivi delle emozioni particolari.
2: Guarda, ho dovuto controllare la data quando hai detto 2020, perché pensavo fosse più recente.
1: Sì, sembrava uscita ieri.
2: Esatto.
1: Invece no, 2020.
2: Ho dovuto guardarci perché non ero assolutamente certa. Va bene, amici, amiche, ci siamo. Buona festa della Repubblica Italiana a tutti quanti. Emiliano Nino Picardi.
1: Buonasera Daniela Cappelletti, buonasera anche a Nino.
2: Fermo, basta, stop.
1: Protocollo Larizza che è in regia, si occupa della parte tecnica, qui con noi su Radio Italia solo musica italiana fino alle 21.
2: Sì, come tutti i giorni, insomma oggi abbiamo tante cose di cui parlare e come posso non dirvi di quanto questo lato della diretta sia orgoglioso del nostro tennis italiano.
1: Ah beh, oggi certo, giornata di grandissimo tennis.
2: Sono 24 ore che parlo solo di tennis, qualcuno mi fermi anche lì.
1: Stanotte mi ha mandato dei messaggi per dirmi ti sei perso la partita
2: il
1: più
2: match
1: bella
2: della vita,
1: più bella
2: perso
1: del mondo.
2: Io balla a recuperare.
1: Stavo guardando altro.
2: Lo so, capito, però
1: ero interessato ad altre cose.
2: Vanno viste, secondo me, a prescindere che uno ami o meno qualcosa, certe cose vanno viste.
1: Sì,
2: la partita di ieri è una di quelle.
1: Come si chiama lui, scusami, che mi sono
2: Matteo Arnaldi.
1: Matteo Arnaldi, veramente fortissimo, ha fatto un match pazzesco, ma ne parleremo nel corso di questa serata appena cominciata, in cui noi siamo qua da questa parte del microfono, da questa parte di Cologno Monzese, e voi, per citare Francesco Gabbani, viceversa.
2: E viceversa, come siete messi? Perché in questa giornata, che poi ho guardato un po' anche il meteo in generale in Italia, non bene da tante parti, c'è stata proprio un'ondata di maltempo un po' generale. 331-995-0095 per raccontarci un po' come va questo 2 di giugno.
1: Se serve un po' di sole dalle vostre parti, ve lo mettiamo noi, anzi ve lo facciamo mettere da Samurai J, che ha portato un po' d'estate nelle nostre autoradio con Flamenco Paranoia.

Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: Olly e Giuli, quei ricordi là su Radio Italia, solo musica italiana, anche i ricordi nuovi, no, che avete, che abbiamo tutti un po' creato in questo ponte del 2 di giugno. Per esempio Giulia e Guido dicono: noi siamo arrivati stamattina a Taormina, che è un posto incredibile, non c'è bisogno che lo diciamo, qua è piena estate, merenda con la granita, le brioche, ora siamo in direzione Siracusa e come sempre noi gli stiamo facendo compagnia.
1: Mamma mia, Giulio e Guido, ci avete fatto venire a me la voglia di quella brioche col tuppo, incredibile.
0: Quanto ci manca noi andare?
1: Un mese, no, nemmeno 24 giorni.
0: Meno, arriveremo.
1: Facciamo un saluto a questo amico che fa il soccorritore, anzi amica, sì. Lella da Cologno, che fa la soccorritrice, dunque, che è in giro da questa mattina alle 5.30, soccorritrice in Croce Bianca, scrive che le abbiamo tenuto molto compagnia, adesso finito, doccia a casa, poi domani si ricomincia, approfitto
0: alle
1: per estendere...
0: 4 del mattino si ricomincia, quindi...
1: Approfitto per estendere questo saluto a tutti quelli che oggi hanno lavorato in ogni modo, ovviamente, ma soprattutto quelli che si sono occupati degli altri, proprio in una giornata di festa per molti.
0: Oggi è tutto l'anno, perché è proprio anche una devozione quel mestiere lì, eh?
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Dal 6 al 14 giugno torna la Milano Football Week. Il campo da calcio più bello di Milano si accende sotto le torri di City Life, con partite, sfide e attività per tutta la famiglia. La Gazzetta dello Sport ti aspetta alla Milano Football Week. Emozioni, divertimento e tanto, tanto calcio. City Life, Milano, dal 6 al 14 giugno, perché il calcio è di chi lo gioca.
5: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
6: Ops!
5: Ops!
6: Ops!
5: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
6: Ops!
5: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops! Con Cheops.
7: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
9: Allora la risposta è MG.
10: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Negramaro, una storia ancora semplice, 2026. Da giugno, i Negramaro saranno in concerto nei più importanti festival e nelle principali arene outdoor d'Italia, fino al gran finale del 20 settembre all'Arena di Verona, per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
13: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
14: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15€. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
15: Dai, scudo, non essere arrabbiato.
16: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
17: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
16: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20€ a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
18: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
19: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo!
20: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
19: Oh, Contacta! Adoro!
20: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
21: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
22: La nazionale femminile di Andrea Soncin torna in campo per le qualificazioni ai mondiali. Venerdì 5 giugno, ore 18:15, allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa, le azzurre sfidano la Serbia in una partita fondamentale per il cammino verso la Coppa del Mondo. La live performance di Lorenzo Fragola durante l'intervallo. Vivi l'emozione della nazionale dal vivo e sostieni le azzurre. Acquista subito il tuo biglietto su ticketing.fgc.it.
0: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da linea fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
1: Quanti anni hai?
0: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: Black Nirvana, così Elodie qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Elodie che una manciata di mesi fa ci aveva annunciato di essersi presa una pausa di questo 2026, non sarà in giro, tornerà live nel 2027. Chi è già in giro invece è Ernia, che è pronto a partire per il tour estivo, tra l'altro
1: Zavorrato
0: con un disco di platino in più.
1: Sì, quindi pesa il disco di platino. Sono diventati due quelli certificati dalla FIMI per il suo disco Per Soldi e Per Amore, che ha superato quota 100.000 copie vendute, e per l'epoca in cui siamo è tantissimo. Veramente
0: bellissimo disco, tra l'altro.
1: Ernia ci aveva raccontato questo progetto canzone dopo canzone all'interno del nostro format traccia dopo traccia. Il video, tra l'altro, se volete ripescarlo, è sempre disponibile sul nostro sito e anche sul nostro canale YouTube, quindi radioitalia.it, cercate Radio Italia anche su YouTube, lo trovate.
0: Beh, quelle canzoni, quelle di Per Soldi e Per Amore, oltre a quelle della carriera di Ernia, saranno al centro del tour estivo che ha di Ernia, per l'appunto, che ha celebrato questo successo dando appuntamento ai suoi prossimi live che partono il 6 di giugno da Aosta.
1: Ecco, questo volevo sapere. 6 di giugno partenza live.
0: Sì, quindi una manciata di giorni, 4 giorni, c'è anche fresco ad Aosta.
1: Sì, c'è anche fresco, sì. Anzi, forse c'è anche freddo in questo momento. E poi è sempre là sul nostro sito, trovate tutte le altre date, perché quella di Aosta è l'ultima ad essersi aggiunta, però insomma, date un occhio, perché Ernia dal vivo è uno che va visto.
0: Calendario bello fitto fitto, bello completo di cose interessanti.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento. Per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta

0: capolavoro Lucio Dalla, cara su Radio Italia, solo musica italiana. Sapete che ci occupiamo spesso di tennis, lo faremo nel corso della serata.
1: Sì, certo.
0: È ovvio che siamo più entusiasti rispetto al calcio, perché l'Italia anche questa volta non è ai mondiali. L'11 dicevi?
1: L'11, partita inaugurale l'11, mancano 9 giorni, ci siamo quasi, scenderemo in campo.
0: Sì, il mondiale è sempre il mondiale.
1: Comunque, mondiale, dai, c'è sempre il suo fascino.
0: È bello da vedere, insomma, e dobbiamo anche iniziare un po' a studiare in vista appunto di questo campionato del mondo. Ci saranno alcune novità nel regolamento.
1: Sono cambiate parecchie regole delle partite che vedremo. È vero che non vedremo l'Italia in campo, ma non vedremo nemmeno più giocatori uscire lentamente quando vengono sostituiti, perché da questo mondiale entra in vigore una regola secondo la quale ci si possono impiegare massimo 10 secondi per fare una sostituzione, quindi il giocatore deve spicciarsi a uscire dal campo.
0: Se si dovesse sforare questa tempistica, il calciatore che viene sostituito lascia il campo, ma quello che subentra deve attendere almeno un minuto prima di raggiungere i compagni. Sì. C'è una penalità di un minuto.
1: Sì, esattamente. Tempo limite anche per le rimesse dal fondo, quindi quando calcia il portiere, insomma il difensore, quando la palla esce dal fondo, e per le rimesse laterali 5 secondi massimo per fare. Ti devi spicciare, perché molti perdono tempo in quelle occasioni là.
0: Anche lì, giocatori che rimangono a terra troppo lungo, si fanno medicare in campo, dovranno restare fuori un minuto, a meno che non si tratti del portiere o che la gravità del fallo non sia dimostrata addirittura dal cartellino.
1: Non sono d'accordo su questa regola.
0: Un po' forte.
1: Perché se tu stai attaccando, no? Per esempio la tua squadra sta attaccando e durante un calcio d'angolo in mischia commetti un fallo, non vieni ammonito, però io giocatore difensore subisco quel fallo, devo stare fuori un minuto? Cioè lascio la mia squadra senza
0: me. Credo ci saranno dei problemi su questa cosa. Aumentano poi le situazioni in cui potrà intervenire il VAR, ad esempio potranno essere riviste anche le espulsioni per doppia ammonizione e non solo quelle per rosso diretto come era invece una volta.
1: Per com'era fino a oggi praticamente, dall'11 cambiano un po' di regole. Cambia anche una regola importante, non so se avete visto quante volte i giocatori si mettono la manina davanti alla bocca per non farsi vedere quando parlano.
0: Sì, quando parlano lottano
1: tra di loro, esatto. Se lo fai vieni ammonito. Da quest'anno
0: bisogna stare attenti qua.
1: Se ti metti la mano davanti alla bocca per parlare con un avversario vieni ammonito. Potresti dirgli
0: difficilissimo su mondiale.
1: Particolare, complicato.

0: ci scattare una foto.
1: La voce meravigliosa di Elisa Amore su Radio Italia Solo Musica Italiana. Vero che siamo orfani dell'Italia al mondiale, ma la nostra nazionale domani gioca un amichevole, la prima di questo ciclo Baldini, il nuovo allenatore ad interim, che ha portato praticamente solo giovani, tranne Donnarumma sono tutti giovanissimi.
2: Mi leggevi l'altro giorno la formazione e abbiamo visto che ha tenuto un po' fuori tutti quelli che c'erano prima.
1: A lui ha voluto dare il merito ai ragazzi dell'Under 21, che giocano benissimo, di provare l'ebbrezza della nazionale maggiore. Secondo me qualcuno ci resterà, anche perché sono veramente tutti molto bravi e molto in gamba.
3: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
4: Termini e condizioni in negozi online.
5: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
6: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
9: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
10: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
9: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
10: Come risparmia?
9: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
10: E i lavori?
9: Ma c'è Ristruttura Smart.
10: Così ti risparmi anche tu, eh?
9: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
11: Iperceramica.
12: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
13: Quanti anni hai?
12: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. La Ticini dal 1946.
14: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
15: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
16: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
17: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
16: Ti aspettiamo!
15: MD, buona spesa Italia.
18: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
19: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
18: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
14: Questa sfida la vince Gianlu.
9: Sono proprio curiosa.
18: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
16: Un posto così non si trova da nessuna parte.
18: Per vivere esperienze uniche.
9: Ti senti di darmi subito un top?
16: No.
18: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
2: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Se resto allaccia la libertà!
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Tananai e Annalisa, storie brevi.
1: E dov'era, scusami? Tananai e Annalisa.
0: Solo se da solo.
1: Ah, se no non vale.
0: No, non vale. Scusami, sì, vabbè, sì, solo se da solo. Però se, proprio se lo chiedi.
1: Tananai e Annalisa.
0: Ok, perfetto. Su Radio Italia, solo musica italiana in questo martedì sera 2 di giugno. Parliamo del colore degli occhi, dai.
1: Volentieri.
0: È una cosa carina.
1: Molti di voi lo sanno sicuramente, io lo scopro adesso, dipende dalla genetica, cioè.
0: Come fai a scoprirlo adesso?
1: Non avevo idea che gli occhi dipendessero dai geni. Pensavo.
0: Ma come
1: che...
0: gli occhi? Tutto dipende dai geni.
1: Vabbè, comunque, ma in particolare dalla quantità di melanina presente nell'iride e dal modo in cui la luce viene assorbita o riflessa, che crea combinazioni che possono essere il colore degli occhi più o meno rare tra gli esseri umani.
0: Quindi ci sono in pratica colori più rari e colori più normali. I marroni, per esempio, restano i più basic, diciamo, al mondo, sono presenti nella grande maggioranza della popolazione. Ciò non vuol dire che non siano bellissimi.
1: Io ho occhio marrone.
0: Marrone
1: Nino,
0: pieno,
1: occhio
0: tu.
1: Marrone tu anche? No, tu cosa, fluo? Come ce l'hai? Non lo so, non sai che sei mai guardato negli
0: tu
1: occhi.
0: Tu non sai che gli occhi, il colore degli occhi dipende dai geni, quell'altro non sa che colore ha gli occhi. Siamo messi, ma c'avete 3000 anni, non sapete.
1: Siamo messi così.
0: Io non lo so, sono
1: avete
0: così
1: per caso dei magnifici occhi azzurri? Beati voi, sono meno frequenti, curiosamente non contengono alcun pigmento blu, il loro colore dipende dalla dispersione della luce. Sapevi questa cosa?
0: No, questa non
1: hai visto? Allora anche te lo sapevi una cosa.
0: Beh,
1: ecco,
0: capito,
1: qua.
0: Sì, certo, ma questa è più particolare.
1: Ed eccoci al dunque.
0: Verde, grigio invece, gricia. Io pensavo a gricia.
1: A gricia, verde gricia.
0: Rientrano tra le tonalità più rare con percentuali globali decisamente
1: Beh, certo,
0: più basse.
1: Certo, gli occhi verdi sono difficili da trovare.
0: Gli occhi marroncini verdini come ce li ho io.
1: Capito adesso?
0: Che si chiamano cervone.
1: Cervone, gli occhi cervone.
0: Come siamo messi? No, chiedo, non lo so.
1: Non lo so, adesso
0: lo
1: chiediamo a questi scienziati.
0: Poi mancano gli occhi nocciola, gli occhi ambra.
1: Le sfumature sono marrone, azzurro, verde e grigio. Basta, non è che ci sono altre tonalità in mezzo. Bisogna adeguarsi a queste cose. Una compagna di scuola, Sibilla, che approfitto per salutare se fosse mai all'ascolto, che aveva un occhio nero e un occhio blu. Era incredibile.
0: Anch'io lo conoscevo, un ragazzo che è così. Adesso fa lo chef.
1: Andiamo a mangiare da lui.
0: Sì,
1: subito.
0: Eccolo là.

0: io.
1: La Gianna da Siena, Gianna Nannini, io su Radio Italia Solo Musica Italiana. Voi in realtà che ci scrivete al 331 995 0095, anche con testimonianze fotografiche, visto che parlavamo di colore degli occhi. Benny dalla provincia di Nuoro ci manda i suoi occhi azzurro incredibile, tra l'altro. Sì. C'ha anche una certa somiglianza con Giancarlo Giannini.
2: Aspetta che guardo,
1: il signor Benny.
2: Prendo la foto.
1: E ci
2: raggio,
1: vero? C'ha
2: una azzurro certa... grigio, direi. Sì, e poi gli occhi color crema più buona del mondo. Color... scrive qualcuno.
1: Quella che inizia con la N e finisce con Nutella.
2: Nutella.
1: Esatto. Tra l'altro, anche una forma particolare. C'ha questa amica, sì, perché dice di averli un po' a mandorla, che di quelli che quando sorridi si,

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Nelle prossime ore serali e notturne, rovesci temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. Nella mattinata di domani il tempo resterà ancora piuttosto instabile sui settori nord-orientali del paese, come pure sui rilievi appenninici e sulle zone interne del centro. Più sole altrove. In giornata residui temporali quasi esclusivamente al nord-est, sul medio Adriatico e sugli Appennini del centro. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Un saluto da Alberto Alfano. A voi buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: C'è molto quando dice una favola da favela. C'è Gaia con Bossa Nostra su Radio Italia, solo musica italiana, poco brasiliana questa cosa, poca festa, perché qua tra poco
1: c'è
0: inizia anche la sessione d'esami per tutti gli universitari, quindi bisogna mettersi giù, studiare, passare gli esami per passare anche un'estate migliore dopo.
1: Però diverse università del nostro paese stanno cercando di aiutare gli studenti, diciamo facilitando l'abbassamento dei livelli di stress, di ansia, anche abbassando questo standard di perfezionismo che abbiamo. Per questo motivo nelle varie università capita di vedere ragazzi che fanno per esempio yoga oppure pilates, come accade per esempio in Calabria o in Sicilia.
0: È vero, poi a Trento invece grazie alla vicinanza alle montagne gli studenti vengono portati in alta quota per fare camminate, trekking nella natura. A Bari, andiamo da un'altra parte completamente in Italia, gli universitari provano anche a ballare il tango, cioè sì, tante discipline diverse dallo stare seduti e studiare che possono liberare un po' la mente e divertire.
1: Sì, aiutano proprio gli studenti a non pensare esclusivamente allo studio. Sei a Bari, studi, fai la tua sessione, però poi balli il tango, mangi la cozza pelosa
0: e poi rosa in bocca e
1: via, tanghero subito. E va bene così, sono d'accordo, è giusto, sì, che trovino questo, anche se ho una visione un po' più leopardiana della faccenda, schiena curva sui libri
0: come facevi tu, no?
1: Certo, e studiare tutto
0: la tua immagine.
2: Disco Italia. Disco Italia è Comuni Immortali di Achille Lauro.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da €10,50. Il pranzo da casa te lo mangi domani.

0: Lorenzo Giovanotti, bella come la serata che speriamo stiate passando in compagnia di Radio Italia Solo Musica Italiana, Picardi Cappelletti con voi fino alle 21, questa è la squadra, c'è Nino dall'altra parte in regia, ci siamo tutti, no?
1: Ci siamo tutti, hai detto tutto? Bene, c'è qualcos'altro da dire?
0: Non lo so, quello che vuoi.
1: L'app, bisogna scaricarsela sempre, però per l'estate ve la portate sempre in giro,
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
3: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
4: Io.
3: E la multa dell'altro giorno?
4: Io.
3: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
4: Io.
3: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
4: Io!
5: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io.
6: Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
7: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
9: Quanti anni hai?
8: 80.
6: 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
10: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
11: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
12: Wow.
11: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
13: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
14: Ci sta.
13: Su una grande nave.
14: Ci sta.
13: A un prezzo piccolo.
14: Ci sta anche quello.
15: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
16: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
17: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
16: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
17: Rispetto per le persone.
16: Recycle.
17: Dare nuova vita alle cose.
16: ESG.
17: Fare

0: La cosa giusta, da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
1: Alla ricerca della qualità.
2: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
1: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa, a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come Aeon e Famila.
2: Porca vacca, non

0: Irama su Radio Italia, solo l'hai salutati tu, giustamente.
1: Salutato anch'io.
0: Su Radio Italia, sulla musica italiana, prima abbiamo ascoltato Ultimo anche, che ha deciso di scaldare i fan in vista del maxi raduno che tra poche settimane andrà in scena nella sua Roma, Tor Vergata.
1: Un mesetto manca più o meno per quell'appuntamento incredibile. Niccolò attraverso i social ha regalato questa versione intima, piano e voce, di Romantica, il suo ultimo singolo, tra l'altro quello che abbiamo ascoltato poco fa. Tu sei romantica.
0: Non è quella, Nino, non credevo, è quella. Credevo. Comunque, la canzone anticipa Il giorno che aspettavo, album in uscita il 19 giugno, appena in tempo proprio per l'evento Ultimo 2026, La favola per sempre di Tor Vergata, quello che dicevamo poco fa.
1: Diamo allora i dettagli precisi: 4 luglio Tor Vergata e...
0: non so se l'abbiamo detto, Tor Vergata.
1: Tor Vergata. Tor Vergata, che mi pare essere, adesso vado a spanne perché la geografia romana mi tradisce un po'.
0: Ma perché allora dobbiamo incanalarci in questo?
1: Sud-est di Roma.
0: Non lo so.
1: Sud-est
0: so
1: di Roma.
0: So che è un quartiere di Roma.
1: C'è la Vela di Calatrava adesso a Tor Vergata. Hanno fatto questa
0: Tu fatto, sei sicuro di quello che dici?
1: Credo sì. L'ha fatto Calatrava, questo monumento meraviglioso che ha impreziosito il già ampio panorama monumentale meraviglioso
0: romano. Adesso vediamo se hai detto una sciocchezza oppure no, perché vediamo al 331 995 0095 quanti messaggi arrivano.
1: Va bene, nel frattempo Maria Antonietta e Colombre, Senza vestiti.
2: Con gli occhi

0: regolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.

0: tempo, poco più di 2 settimane, 15 giorni per essere precisi, e poi sarà il primo artista ad esibirsi all'Allianz Stadium a Torino, lo stadio della Juventus. Sarà un debutto assoluto per Ligabue, c'è sempre una canzone, magari sarà una di quelle che porterà sul palco.
1: Invece la canzone che stiamo per ascoltare è nuova, è sì, di Federica Abate. Lei ha detto dedicatela ai vostri malesseri.
0: Allora pensiamo ad un malessere
1: forte, aspetta, forte, forte,
0: visualizzalo, dedicagliela.
1: Sì,
0: si chiama Superman.

0: ragione Federica Abate, ti vesti rosso e blu per me ma tu non sei Superman.
1: Ricordiamolo come uno dei pochi esseri umani che potevano indossare gli slip sopra i pantaloni, ricordiamocelo sempre.
2: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: C'era un ragazzo.
5: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
6: Fattimi andare dalla mamma.
5: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
9: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
11: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
12: AAA ti stiamo cercando. Se hai dai 16 anni in su e vuoi passare l'estate più bella della tua vita, prenditi gli ultimi posti rimasti per le vacanze Scuola Zoo in Italia e in Europa. Muoviti, vai su scuolazoo.com, perché se non lo vivi, non ci credi.
13: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
14: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.

0: La più bella del mondo, l'ultima di Rocco Hunt, qui su Radio Italia, solo musica italiana, 19.51. Io sono molto curioso di sapere se ci sono degli aggiornamenti che riguardano il mondo del tennis. Ci sono, Nina,
1: gli aggiornamenti che tutta Italia sa in realtà, però noi ci piace parlarne ugualmente, perché l'impresa di ieri a Roland Garros di Matteo Arnaldi è qualcosa di epocale, di storico,
0: sì.
1: E arriva dopo l'impresa di Flavio Cobolli e di Matteo Berrettini, perché già ieri anche loro si sono qualificati ai quarti di finale, mancava soltanto lui, doveva giocare ieri sera, non abbiamo fatto in tempo ad aggiornarvi, e ovunque ovviamente questo trionfo incredibile, però ci sono delle curiosità.
0: Vai.
1: A parte il fatto che è uno dei match più lunghi, credo, del Roland Garros di
0: 5 ore passa, giusto?
1: Quasi 5 ore e mezza, in rimonta totale al terzo set 4-1 era sotto in questa maniera Matteo Arnaldi sull'americano Francis Tiafo, e ha recuperato con dei punti che, se non li avete visti, fatevi lo sforzo, andate a vedere, perché è veramente qualcosa di incredibile, no? Però grazie a questa ennesima battaglia, il maratoneta Arnaldi arriva a 17 ore e 42 minuti passati in campo solo a Roland Garros.
0: Caspita.
1: 26

0: qualcosa che non si vedeva addirittura dal 1991 a questo punto del torneo.
1: E domani mi rigioca, giusto?
0: Domani rigiocano tutti.
1: Ok.
0: Allora, domani, intanto stasera, se vogliamo dirne, parliamo anche della giornata di oggi. Ha giocato Zverev.
1: Sei più esperta, sei tu. Noi alziamo le mani.
0: Contro Hodar, passando alle semifinali, quindi ha vinto Zverev. Stasera alle 20:15 giocherà João Fonseca, il talento brasiliano giovanissimo, contro Menisk,
1: non lo vedevo benissimo in campo,
0: è quello che mi sono rotta io. Domani invece abbiamo i due quarti di finale degli italiani.
1: Okay.
0: Prima vediamo Flavio Cobolli contro Ogier Aliassime alle 13:20 e poi in serata dopo le 8 Berrettini Arnaldi, il derby italiano.
1: Tutto questa roba qua mi vuol dire che potenzialmente c'è almeno un italiano in finale?
0: No, deve succedere una cosa
1: particolare.
0: Se Cobolli vince contro Ogier Aliassime, sicuramente
1: c'è un italiano in finale.
0: C'è Cobolli in finale. No, un italiano in finale.
1: Questo non sarebbe male comunque, sì. Un gran risultato per noi, perché dopo Sinner pensavamo di essere fuori, invece il tennis italiano
0: sono
1: va
0: forti.
2: Lei verrà, io ne ho già sete. Lei verrà nel

0: Sì.
1: Ha bisogno di presentazioni, mi domando?
0: No.
1: Vabbè, Sal Da Vinci.
0: Per sempre sì.
1: Vabbè, l'abbiamo detto.
0: Va bene, comunque. Per sempre sì, non lo assicuriamo, ma per la prossima ora sicuramente sì, vi accompagniamo qui su Radio Italia Solo Musica Italiana fino alle 21. Daniela Cappelletti, Emiliano Picardi, Nino Protocollo in regia. Intanto le 20 sono passate da un minuto.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Gli 80 anni della Repubblica Italiana per Mattarella il 2 giugno è stato un atto di libertà senza precedenti, valori che ci rendono orgogliosi, dice Meloni. Polemiche per l'assenza di Salvini e di altri ministri alla parata dei fori. Anche Rubio celebra l'Italia, il segretario di Stato americano esprime apprezzamento per gli investimenti nella difesa. I 4 braccianti pakistani bruciati vivi nel Cosentino, fermati 2 connazionali incastrati dai video di sorveglianza. Un sopravvissuto a Sky TG24 racconta: sono fuggito dal bagagliaio. Sono ripresi i negoziati per la fine della guerra in Iran. Teheran apre sul nucleare, resta in bilico invece la tregua in Libano. L'IDF attacca nuovamente il sud del paese. Pioggia di droni e missili russi sull'Ucraina, almeno 21 morti, ma il bilancio potrebbe aumentare. Si scava tra le macerie dei palazzi delle città colpite in cerca di superstiti. Il 6 giugno scade lo sconto su benzina e diesel, mentre si allontana l'ipotesi di una proroga, il governo pensa a un bonus, ma solo per chi è in maggiori difficoltà economiche. Il ponte del 2 giugno sotto la pioggia, dopo il caldo anomalo, forti temporali al nord e al centro con allerta gialla in 8 regioni, al sud invece sole e bel tempo. A Roland Garros, Bolelli e Vavassori raggiungono la semifinale nel doppio, ai quarti il derby tra Arnaldi e Berrettini, Coboli invece sfiderà Auger Aliassim.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera, in Emilia Romagna sulla statale 568 di Crevalcore, traffico rallentato per allagamento sull'incrocio Camposanto. In Puglia, sulla statale 379 Egnazia delle Terme di Torre Canne, incidente sull'incrocio Torre Pozzella, direzione Crocio Fasano, strada statale 16 Adriatica. In Basilicata, sulla statale 658 Melfi Potenza, il traffico è rallentato, causa incidente sull'incrocio Sant'Angelo Possidente, direzione Potenza. Nel Molise, sulla statale 212 Valfortore, veicolo in avaria sull'incrocio Jelsi, strada statale 17 dell'Appennino Appulo-Sannitico, direzione Benevento, strada statale 88 raccordo di Benevento. Emilia-Romagna, sulla statale 64 Porrettana, corsia chiusa per presenza alberi sulla carreggiata, dopo Altedo e prima di Pegola, direzione incrocio Ferrara. E ancora in Emilia, sulla statale 9 via Emilia, rallentamenti, presenza alberi sulla carreggiata, dopo l'incrocio Anzola dell'Emilia e prima dell'incrocio di Rubiera. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mantieni sempre la distanza di sicurezza dal veicolo che ti precede.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Ora siamo fuori tempo.
1: Marco Mengoni, tutti i miei ricordi, le 20:11 qui su Radio Italia, solo musica italiana. In questa serata insieme abbiamo parlato di tanto sport, il calcio, il tennis, ma ce ne sono di competizioni bizzarre al mondo, tanto che vale la pena approfondirle, perché magari qualcuno di noi potrebbe essere medagliato in qualcuna di queste competizioni.
2: Ci sono...
1: me la vedo, Daniela Cappelletti che compete per il titolo.
2: Sì, ma anche tu, secondo me
1: certo.
2: Potresti, perché ci sono sport che nascono da tradizioni locali, da dei giochi, per poi trasformarsi in vere competizioni. Tra questi c'è il wife carrying, cioè letteralmente portare la moglie, una gara a coppie in cui un concorrente deve percorrere un tracciato ostacoli trasportando la compagna sulle spalle.
1: Sì, la mettono proprio in groppa e poi devono correre. Tra l'altro, se non sbaglio, si vince un quantitativo di birra pari al peso della consorte.
2: Esatto.
1: Dovrebbe essere quello. Nel 2000 in Finlandia è nato il mobile phone throwing, che è una disciplina che consiste, lo dice il nome, nel lanciare, scagliare il più lontano possibile il proprio telefono portatile. Sarebbe il lancio del telefono.
2: Del cellulare, esatto. Solo che nel 2000 facevano quei cellulari che erano dei mattoni. Erano resistenti. Presente il telefono con lo snake dentro?
1: Sì, quello non si rompeva neanche se lo lanciavi a 200
2: metri.
1: Quindi
2: potevano, poi lo riusavano. Adesso se fai una cosa del genere,
1: hai buttato
2: telefoni
1: via il telefono.
2: Da 3.000 euro si spaccano.
1: L'hai buttato via.
2: In Inghilterra invece si svolge il cheese rolling, questo sport di cui in realtà si è già parlato, e in cui i partecipanti inseguono questa forma di formaggio buttata giù lungo un pendio. Questa
1: proprio
2: rotola giù e loro la inseguono.
1: Durante il fine settimana ci sono stati i campionati di cheese rolling, non so chi ha vinto, però sicuramente se l'è goduta quella forma che ha vinto. Negli Stati Uniti esiste la lotta con i cuscini, noi la facevamo da piccolini, io c'ho una sorella, la facevamo da piccolini, ci prendevamo a cuscinate, è diventato quasi sport olimpico.
2: Capito?
1: Bello,
2: ovviamente ci sono delle regole, i cuscini non possono pesare più del chilo, perché sennò ti stordiscono.
1: Grazie.
2: Infine c'è il timber sports, cioè lo sport dei boscaioli, che è una disciplina incentrata sulle prove di taglio della legna e vanta anche delle competizioni mondiali.
1: Faccio un piccolo camminato out, a volte quando la notte non riesco a prendere sonno,
2: la legna.
1: No, mi metto a guardare sti video di questi che si arrampicano sugli alberi e li tagliano.
2: Sia mai che lo faccia tu.
1: Oh, sono bellissimi, ci perderei tutta la giornata.
3: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: anche Mahmood in questo 2 di giugno insieme, la serata su Radio Italia solo musica italiana con Sottomarini, appena ascoltato.
1: È un'estate di grandi tour, di grandissimi artisti che tornano finalmente sul palco. Lui lo ha fatto ieri per la data zero, è in tour in giro per l'Italia. Di chi parliamo ve lo raccontiamo tra un istante.
2: Sono arrivati i Black Friday Days Summer Edition in Rinascente. Fino al 2 giugno sconti fino al 50% sui migliori brand moda, beauty, accessori, casa, design, food and wine. Ti aspettiamo in tutti gli store Rinascente e online.
3: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
2: Acqua Vera ti aspetta al Jova Summer Party con uno stand freschissimo.
4: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
4: Io.
5: E la multa dell'altro giorno?
4: Io.
5: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
4: Io.
5: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
4: Io!
6: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
7: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A. Life

0: festa del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
6: Termini e condizioni in negozi online.

0: Al contrario di quanto dice questa, lui non finge per niente, spinge e basta. Tiziano Ferro, appena ascoltato su Radio Italia solo musica italiana, da qualche giorno ha messo in moto la macchina incredibile del suo tour. È partito con la data zero a Lignano Sabbiadoro,
1: sì,
0: giusto? E pare, ma è certificato da chi l'ha vista, che sia stata una grandissima serata e che tra l'altro nella scaletta Fingo e Spingo ci sia.
1: Non manca proprio.
0: Non manca.
1: Tra l'altro noi di Radio Italia solo musica italiana siamo la radio ufficiale del tour di Ferro e adesso, dopo questa prova generale di Lignano, si avvicina al doppio appuntamento a San Siro a Milano sabato e domenica, quindi 6 e 7 di giugno, in occasione proprio del via di questo nuovo tour. Tiziano ha spiegato di aver costruito lo show andando a ritroso tra i successi della sua carriera, quindi c'è da cantare tanto,
0: sì,
1: c'è da ballare tanto,
0: sì, c'è da divertirsi parecchio. Tutte le date le trovate su radioitalia.it, ma sappiate che nel post tour succederanno delle cose per quanto riguarda Tiziano Ferro. Innanzitutto non ha negato la possibilità che vada al prossimo Festival di Sanremo.
1: Vabbè, è ancora presto, credo, il 2 di giugno.
0: Ma tu ci andresti a Sanremo? E lui ha detto ma.
1: Vabbè, non si può dire di no il 2 di giugno, si deve lasciare quell'allora di
0: quel
1: mistero.
0: Ma lascia tante possibilità,
1: sì,
0: aperte.
1: Sì, sì, sì. Però invece certo è che è oramai avanzata la produzione di un film ispirato al suo romanzo La felicità al principio, che dovrebbe partire proprio come produzione nel 2027, quindi
0: giusto,
1: c'è questa certezza.
0: Fanno un film, chissà se lui sarà tra gli attori di quel film.
1: Beh,
0: magari
1: dai,
0: una piccola partecipazione,
1: spererei,
0: cameo lo potrebbe pure fare.
2: Radio Italia solo musica italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

0: diciamo.
1: Eh già, noi siamo ancora qua. Eh già, Vasco Rossi su Radio Italia, solo musica italiana con i due, Emiliano Nino Picardi, Daniela Cappelletti, fino alle 9 come ogni sera si sta insieme.
2: Poco fa vi dicevamo che di Tiziano Ferro, del tour di Tiziano Ferro, Radio Italia, solo musica italiana e radio ufficiale, lo è anche del tour di Vasco. Saranno altre serate imperdibili di musica.

0: Animali notturni.
1: Animali notturni, anche la canzone che ha portato Malika Ayane all'ultimo festival di Sanremo su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Siete con noi, Cappelletti Picardi, magari in auto alle 20:41 di questa serata. Attenzione per le condizioni di maltempo, almeno da questa parte d'Italia.
1: Buona parte d'Italia, sì.
2: Non benissimo oggi, però traffico veramente poco, devo dire.
3: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
4: MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
5: MD, buon viaggio Italia!
6: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
7: Ops.
6: Ops.
7: Ops.
6: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
7: Ops.
6: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
8: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
9: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da linea fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
10: Quanti anni hai?
9: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
11: Negramaro. Una storia ancora semplice. 2026. Da giugno, i Negramaro saranno in concerto nei più importanti festival e nelle principali arene outdoor d'Italia, fino al gran finale del 20 settembre all'Arena di Verona, per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
12: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi e pasta da 1 chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour, le bucateau, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale, Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero 1 in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
14: E dove andate quest'estate?
15: In Trentino, con i bambini.
14: Ah, vi piace camminare?
15: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
16: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
17: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
18: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio 1 litro a 99 centesimi.
19: Todis, buongiorno convenienza.

0: sorry, scusa, lo siento, chiedono scusa, chiedono.
1: Piace la tua pronuncia spagnola.
0: Chiedono di essere dispiaciuti in molte lingue, i pinguini tattici nucleari, ma non in polacco. Come si dirà sorry in polacco?
1: Non lo so.
0: Scusa in polacco?
1: Non lo so. Se qualcuno lo sa ce lo scriva, nel caso, però è lì che andiamo, in Polonia, perché è tornata a far parlare di sé questa linea di autobus che è una delle particolari più strane d'Europa, per due ragioni.
2: Tutti in carrozza, sta per partire il 666
1: ma
2: per Hell.
1: È un treno.
0: E com'è che sono l'autobus?
1: Tutti in autobus.
2: Tutti in autobus.
1: Giusto, hai detto bene, il 666 è il numero e va a Hell.
0: A Hell.
1: Hell che tradotto in inglese è l'inferno, no?
0: Sì, il non è scritto nello stesso modo, però
1: e manca
0: sì,
1: solo una L.
0: Più o meno. Mm. Vabbè, più o meno.
1: Comunque non è soltanto la destinazione a rendere famosa questa linea, che è questa località Hell, appunto affacciata sul Mar Baltico, ma soprattutto l'assurda combinazione tra il numero della linea, cioè il 666 che è notoriamente il numero del demonio, con il nome del posto.
0: Giusto, nel corso degli anni questa linea di autobus è finita parecchie volte al centro dell'attenzione e di critiche da parte soprattutto degli ambienti religiosi, dei conservatori che volevano, che chiedevano che venisse rinumerata, puoi chiamarla 667, 665.
1: Beh, che, sì, cosa
0: cambia? Che bisogno c'hai di chiamarla 666?
1: Nonostante ciò c'è questa compagnia di trasporti europea molto famosa che ha deciso di riportare in vita questo collegamento 666 per Hell, con i primi viaggi che partono a fine giugno. Mi ha importato niente.
0: Ma no, ma c'è un po' di marketing dietro questa cosa.
1: Probabilmente.
0: Secondo me sali a bordo e ascoltano gli Iron Maiden.
1: Come minimo.
0: Tutti metallari vestiti di nero per andare ad Hell sul 666. Sai che è una roba da farci un film horror sopra?
1: Sì,
0: chissà
1: sì.
0: Se qualcuno avrà idea.
1: Davvero si potrebbe fare.

0: domani c'è Zucchero su Radio Italia, solo musica italiana, a chiudere la nostra serata del 2 di giugno della Festa della Repubblica che abbiamo passato insieme e ci ha fatto piacere come sempre. Certo. Emilia Nonino Picardi, Daniela Cappelletti.
1: Aveva ragione Sugar, con le mani si possono fare un sacco di cose, per esempio questa.
0: Ciao.
1: Salutare.
0: Il segno del ciao anche ad Antonino. Salutare. Nino Nino Protocollo Larizza, che è stato l'inno.
1: Va bene.
0: Allora con le mani si può mettere anche la mano
1: sul cuore. Certo, si possono fare un sacco di cose con le mani. E anche darvi appuntamento a domani, sai come si fa? Si fa
0: col
1: così,
0: dito.
1: In italiano il dito abbiamo, che gira.
0: Sì, perché solo noi abbiamo di parlare con i gesti, ecco, insomma.
1: Ci sentiamo, se avete voglia, a partire dalle 18, vi auguriamo una splendida serata, le 21 ed un minuto.
0: Ciao!

0: tornerò lunedì, ma non è mai lunedì.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
1: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione, minuto per minuto, della Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
2: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
4: Todis. Buongiorno convenienza.
5: Attenzione prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
7: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
8: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
7: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
9: Questa sfida la vince Gianlu.
10: Sono proprio curiosa.
7: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
11: Un posto così non si trova da nessuna parte.
7: Per vivere esperienze uniche.
12: Ti senti di darmi subito un top?
11: No.
7: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21:30 su Real Time, canale 31.

Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che

0: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
5: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone! È mezzanotte, dai!
6: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
5: Oh, Contacta, adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
8: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fit.

0: acquisto Summer Edition, blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
1: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Ciao, sono J-Ax, un saluto agli amici di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Yeehaw!

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Gli 80 anni della Repubblica Italiana per Mattarella il 2 giugno è stato un atto di libertà senza precedenti, valori che ci rendono orgogliosi, dice Meloni. Polemica per l'assenza di Salvini e di altri ministri alla parata dei fori. Anche Rubio celebra l'Italia, il segretario di Stato americano esprime apprezzamento per gli investimenti nella difesa. I 4 braccianti pakistani bruciati vivi nel Cosentino, fermati i 2 connazionali incastrati dai video di sorveglianza. Un sopravvissuto a Sky TG24 racconta: sono fuggito dal bagagliaio. Trump assicura i colloqui con l'Iran non sono stati mai interrotti, è ora di fare un accordo. Teheran intanto apre sul nucleare, resta in bilico invece la tregua in Libano. Pioggia di droni e missili russi sull'Ucraina, almeno 21 i morti, ma il bilancio potrebbe aumentare. Si scava tra le macerie dei palazzi e le città colpite in cerca dei superstiti. Il 6 giugno scade lo sconto su benzina e diesel. Mentre si allontana l'ipotesi di una proroga, il governo pensa a un bonus, ma solo per chi è in maggiori difficoltà economiche. Il ponte del 2 giugno sotto la pioggia, dopo il caldo anomalo, forti temporali al nord e al centro con allerta gialla in 8 regioni, al sud invece sole e bel tempo. Al Roland Garros, Bolelli va Vassori raggiungono la semifinale nel doppio, e quarti il derby tra Arnaldi e Berrettini. Cobolli invece sfiderà Ogier Aliassim.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Fumo dentro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta,

raga, mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

aspen. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

Zrobimy starter pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

0: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
1: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
2: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
3: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.

0: debellare muffa e umidità dalle pareti di casa, ho due notizie per te. Una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
1: La nazionale femminile di Andrea Soncin torna in campo per le qualificazioni ai mondiali. Venerdì 5 giugno, ore 18:15, allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa, le azzurre sfidano la Serbia in una partita fondamentale per il cammino verso la Coppa del Mondo. La live performance di Lorenzo Fragola durante l'intervallo. Vivi l'emozione della nazionale dal vivo e sostieni le azzurre. Acquista subito il tuo biglietto su ticketing.fgc.it.
2: Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F, tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 23.02.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
4: L'onda al

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Radio Italia Solo Musica Italiana è radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.
5: Mon amour, che fragrance, che ammorbidant, oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
1: Poche cose sono per sempre.
0: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. Nella mattinata di domani il tempo resterà ancora piuttosto instabile sui settori nord-orientali del paese, come pure sui rilievi appenninici e sulle zone interne del centro. Più sole altrove. Nel pomeriggio ancora qualche temporale al nord-est, sul medio versante adriatico e sulle zone appenniniche del centro. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto. Con Radio Italia, solo musica italiana.

forte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore. Un po' oltre le miserie dei potenti e le fredde verità della ragione. Un po' oltre le abitudini correnti e la solita battaglia di opinione. Vedo gli occhi di una donna che mi ama e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata, ogni cosa è

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ciao, sono Mara Sattei, un saluto agli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate. E Trastevere inizia a dipingere sopra tutte le case.

0: Mediatroni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione, minuto per minuto, della Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.

0: promozione della musica italiana.
1: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fretta il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

l'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita,

0: di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix. Dove l'ho trovata, sapessi?